un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Un tuffo nel passato.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato inizialmente instabile su Triveneto ed Emilia Romagna, con qualche rovescio in graduale attenuazione per poi un miglioramento netto un po' su tutti i settori. Inizialmente instabile anche al centro, con graduale miglioramento del tempo, mentre al sud diffusa instabilità con rovesci e temporali più frequenti nella prima parte del giorno sulle zone peninsulari tirreniche, a tratti anche forti tra bassa Campania e alta Calabria. Temperature in calo al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla e dal nostro Max Giusti in regia, entrambi pronti, chi per parlare, chi per gettare musica sul mixer, siamo pronti insomma per accendere questa giornata e riempirla di energia contagiosa. Allora, due belle orette insieme, come sempre, da passare, due orette che ci portano verso il fine settimana, finalmente, ormai col giovedì si nasa, da domani prendono il via tantissimi eventi in giro un po' per tutta l'Italia, folcloristici, tradizionali, pieni di sapori, e noi siamo qua per questo, proprio anche per raccontarvi tutto quello che succederà nel weekend. Tanti belli eventi selezionati anche per oggi, qualche news curiosa e poi tutta la musica di Radio Liscio che come sempre ci accompagna per tutta la giornata. Allora, benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi che alle vostre prossime due orette, se vi fa piacere, ci pensiamo noi.

Ed eccoci qua. E allora, carissimi, buongiorno. Dai, cominciamo ufficialmente questo giovedì insieme. Lo cominciamo con un po' di saluti. Qualche buongiorno che vedo già sulla nostra pagina Facebook. C'è Domenico, Rossana, Maria, Giuliana, Alda, Eli, Fabio. Buongiorno a tutti. E lo sapete, scrivendo al 331-335-6565, noi vi aspettiamo anche qua live. Volevo parlare, per cominciare la giornata di oggi, degli Umarell. Sapete chi sono gli Umarell? A Torino vengono chiamati così quegli anziani, quei pensionati che guardano i cantieri, no? Li vediamo spesso, ogni tanto li prendono anche in giro, poracci, su Facebook e su Instagram. Però insomma è un modo, no, per chi magari ha lavorato tanti anni nei cantieri, no, la curiosità di vederne qualcuno aperto, e quindi si sosta e si guarda un po' come procedono i lavori. Qualcuno anche piccato, perché evidenzia gli errori che succedono. Beh, a Torino di questa cosa ne hanno fatto una specie di lavoro, tra virgolette, molto ampie. Infatti hanno deciso di impiegare gli Umarell per far che? Per monitorare i cantieri, capito? Una mozione comunale che promuoveva l'invecchiamento attivo come una risorsa, che è stata subito approvata, hai capito? Quindi una specie di progetto di volontariato civico, e si forniscono agli Umarell anche le competenze tecniche per monitorare i cantieri pubblici e le aree urbane. Cioè, nel momento in cui dai la possibilità ad un anziano che guarda i cantieri di poter anche intervenire, chissà che cosa succederà. Però mi piace molto, anche perché è un modo di tenersi attivi, ma poi anche insomma di fare un tuffo nel passato, magari nel lavoro che si faceva. Vabbè, viva gli Umarell di Torino. E invece, venendo a noi, così iniziamo a mettere giù anche il menù della giornata. Cominceremo oggi da Pontedera, provincia di Pisa, la prima di una di quelle manifestazioni che a me piacciono tantissimo: camminare mangiando. Questa è la Mangia Lunga, si terrà questa domenica appunto a Pontedera. Poi ce ne andremo in Lombardia, prima in Abornato in provincia di Brescia, in Franciacorta, per Franciacorta in Fiore. Da lì ci faremo un salto a Parco Novegro, che sta a Segrate, siamo andati spesso, per il Novegro Comics. E poi ce ne andremo alla Sensia di Voghera, una manifestazione antichissima che giusto appunto riempie la cittadina di Voghera di una marea di produttori, bancarelle, eccetera eccetera. E poi, per concludere, un altro bel trittico. Mamma, quanti eventi oggi, questa volta in Veneto. Cominceremo alla Sagra del Riso coi Saltarei, che si tiene a Sorgà in provincia di Verona. Poi ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra, questa si tiene a Pianezze in provincia di Vicenza, e sempre in provincia di Vicenza la Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee, questa è a Monte di Malo. Mamma mia, programma ricchissimo, mi sa che oggi devo correre per raccontarvi tutto, ma ben venga così, perché sarà una giornata bella ricca. E allora un po' di musica, cari, e poi cominciamo, e direi di ficcarci subito nel primo evento. Ce ne andiamo alla Mangia Lunga di Pontedera.

Siamo di nuovo on air, prima tappa di oggi carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Cominciamo il nostro viaggetto quotidiano, che bello, ce ne andiamo a Pontedera in provincia di Pisa, un borgo bellissimo, sono stato diverse volte per questioni lavorative ed ecco che questa volta vi ci porto invece per una bella passeggiata, esatto, per una di quelle passeggiate primaverili che piacciono a me e si tiene proprio questa domenica. Mi raccomando, andate sul loro sito internet, prenotate perché mi sa che siamo già gli ultimi posti, quindi ve lo dico, se volete partecipare a questa mangialunga, ecco come si chiama l'evento, è il caso di fare un salto sul loro sito mangialungapontedera.it. Di che si tratta? Di una bellissima passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi del comune di Pontedera. Molto bello. Allora, un evento che trasforma le colline di Pontedera in un palcoscenico a cielo aperto, fatto di convivialità, natura e tradizioni culinarie. Siamo alla 20ª edizione e quindi questa la rende imperdibile per chi ama il turismo lento e i piaceri della tavola. Allora, la giornata è molto ricca. Diciamo che alle 9 c'è già un aspetto aspettando la mangialunga che si chiama L'appetito vien camminando ed è una passeggiata facoltativa intorno al punto di partenza che sono le colline di Treggiaia. Infatti si partirà proprio dall'agriturismo, il centro ippico, anzi scusate, lo scoiattolo, e da qua ci saranno delle partenze scaglionate dalle 10 alle 13, insomma, per dar modo a tutti quanti di partecipare. Ci saranno anche dei comodi bus che vi consentiranno di arrivare. Venendo all'itinerario, come vi dicevo, ci sono qua 8 tappe differenti e in ognuna di queste andiamo ad assaggiare qualche cosa, quindi cominciamo proprio dalla prima, lo scoiattolo, dove c'è un banco di assaggio vini provincia di Pisa, bollicine bianchi rosati e anche selezione di eccellenze norcine pisane direttamente dai grandi interpreti dell'arte della norcineria. Da qua, seconda tappa, proprio nel cuore di Treggiaia, dove vi fanno assaggiare, giusto così per cominciare bene, la ribollita toscana con la cipolla vernina, selezione Agritalia Pontedera. E ovviamente un bicchiere di vino non manca mai. Terza tappa, degustazione di olio Evo Francesco El Ter di Calci con pappa al pomodoro. Mamma mia, ma che meraviglia! E poi quarta tappa a Monte Castello, dove si assaggia la ginepraia IGT Toscana Rosso 2023 della fattoria uccelliera Crespina Lorenzana e degustazione di pasta artigianale alla matriciana con petali di pregiato pecorino 1955 edizione limitata della famiglia Busti. Mamma, tutto questo poi tu cammini, no? Perché sto percorso si snoda per un po' di chilometri e quindi ti viene fame. E quando arrivi alla quinta tappa, ecco qua, c'è la degustazione della trippa pontederese. Io qua potrei sostarci per tutto il giorno, insieme alle patate di Santa Maria a Monte fritte in padella e poi ovviamente vini, vini da tutte le parti, a seconda di dove vai c'è il produttore del caso. Sesta tappa, Villa Torrigiani Malaspina a Monte Castello, che si mangia qua i giganti del formaggio direttamente dai grandi interpreti dell'arte casearia, e quindi ci saranno 3 assaggi di pecorino delizioso insieme ad alcuni prodotti come il miele dell'apicoltura Cantini Elia. Settima tappa, ce ne andiamo all'azienda agricola Conte Aldobrando degli Azioni Avogadro, qui si assaggiano creazioni di pasticceria mica male, con anche dell'ottimo gelato di Pontedera, con anche qua un vino per perfetto per chiudere il tutto. E per concludere la tappa di arrivo al parco fluviale La Rotta con la degustazione dei frati, che sono delle ciambelle dolci fritte insieme a un buon moscato e a un buon caffè. Avete capito che bel menù che vi hanno apparecchiato dalle parti di Pontedera? Io questa proprio non me la perderei, però andate sul loro sito mangialungapontedera.it perché altrimenti finiscono i posti e sarebbe un peccato. Mamma che bella passeggiata, mi viene voglia di venire da quelle parti. Un po' di musica, a tra poco. Ecco, portatevi le cuffie così mentre passeggiate, radio liscio nelle orecchie e la camminata vi è più leggera.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. L'han capito anche negli Stati Uniti, utilizzare il corsivo è importante, ma più in linea di massima scrivere. Ed ecco perché vi parlo di questa notizia che arriva giusto appunto dagli USA, dove 27 stati americani hanno approvato il ripristino della scrittura in corsivo tra i banchi. Quindi diminuire un po' l'apporto di PC o tablet e ripassare ai quaderni. Ora io al momento non so come siano le cose negli Stati Uniti, non penso che comincino già i bambini a lavorare sui tablet e sul PC dall'inizio. In Italia diciamo così che comunque nelle scuole primarie la scrittura è fondamentale. Io ho due bambine che vanno a scuola, più o meno una va all'asilo, l'altra in prima elementare, e devo dire che c'è una grande importanza data alla scrittura. Melody è lì che scrive il corsivo, scrive il maiuscolo, fa tutte le letterine come devono essere fatte, e secondo me è molto importante, ma ovviamente non soltanto per me, ma perché questa cosa dello scrivere soprattutto in corsivo, dicono gli esperti, aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Il sistema scolastico americano, è come ce lo dicono loro, era tutto basato su laptop e schermi digitali, e ora si sta un po' correndo ai ripari, tornando alla carta e penna per un corretto sviluppo di cognitivo dei giovanissimi. In America, leggo, nel 2010 con i Common Core State Standards la scrittura in corsivo divenne facoltativa, e così si è iniziato a preferire a scrivere su PC e tablet. Pensa che perdita, vedi, poi quando si commettono degli errori, no, che riguardano anche i bambini soprattutto, poi lo paghi. Perché scrivere è importante, se no ci troviamo di fronte ad una generazione che non è più in grado di scrivere. E metti che domani, in questo cataclisma mondiale in cui viviamo, c'è un mega blackout, da quelle parti lì non si sa più scrivere. Ma non è soltanto un problema di scrivere, anche l'intelligenza artificiale, bisogna saper fare le cose, perché a furia di chiederle a ChatGPT va bene, però ci dobbiamo ricordare anche come si fanno le cose, questo è un po' il senso. Sta di fatto che nel giro di pochi anni, per colpa di sta cosa, negli Stati Uniti nessuno scriveva più in corsivo, e questo è stato ovviamente un problema non soltanto nostalgico, ma vari studi pedagogici e scientifici hanno proprio delineato come senza scrittura manuale ci sia stato un abbassamento del livello di attenzione e concentrazione da parte degli studenti. Studi di neuroscienza hanno infatti dimostrato che il corsivo stimola la sinergia tra i due emisferi cerebrali, migliora la motricità delle dita e la memoria sul lungo termine. Quindi tutto questo pippone per ricordare che è davvero molto importante scrivere, l'esercizio di stile, no? Fosse anche soltanto, guardate, una settimana enigmistica, fosse la voglia di mettersi lì a scrivere una lista della spesa, non soltanto quando si è piccoli, è importante anche quando si diventa anziani, perché queste funzioni cognitive vengono stimolate dalla scrittura un po' a tutte le età. Quindi bravi gli americani che hanno capito, che hanno fatto una fesseria e stanno tornando sui loro passi, e bravi noi invece che sulla nostra scrittura, il corsivo eccetera, abbiamo sempre puntato un po', perché comunque è un virtuosismo che piace molto, ma poi anche perché è fondamentale nello sviluppo successivo. Certo è vero che utilizziamo tutti il telefonino, utilizziamo tutti il computer, e quindi scrivere sembra quasi che sia diventato accessorio, ma non lo è assolutamente, perché poi scrivere ti fa ragionare. Io a ste cose tengo tantissimo, ho fatto lettere nella mia vita, quindi quando si toccano certi argomenti si sfonda una porta aperta. Molto bene, cari, anche i nostri artisti scrivono, sapete, scrivono le loro canzoni a mano, le riportano poi in musica e alla fine le presentano qua da noi su Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Continuiamo con i nostri eventi. Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Gisella ci dà il buongiorno, Maria Pia ci dice che bello quando si accende Radio Liscio. Siamo molto contenti di tutto questo, ci fa un gran piacere. E allora vi porto in Lombardia, perché altri tre eventi devo raccontarvi per questo fine settimana, in questo meraviglioso trittico che comincia da Franciacorta in Fiore. Questo evento comincia domani, siamo ovviamente dalle parti di Brescia, esattamente a Bornato, nella meravigliosa Franciacorta, e fino a domenica c'è appunto questa Franciacorta in Fiore. Il tema scelto per quest'anno è Sole che splende, fiore che sorprende, per celebrare l'energia, i colori e la vitalità del mondo floreale, sottolineando al tempo stesso la capacità dei fiori di meravigliare e valorizzare tutto quanto il territorio. Bellissima manifestazione, va avanti per tutto il giorno. Si entra con soltanto 5 euro, c'è un saltacoda che costa così, insomma c'è questa prevendita per tuffarsi poi in questo mondo, in questo borgo dove c'è tutto questo percorso floreale tra colori, profumi, installazioni, insomma molto molto carino. Se passate dalle parti appunto di Bornato, vale la pena fermarsi e farsi proprio accogliere da questo mondo super floreale. Siamo giunti alla 27esima edizione, quindi insomma un evento sentito e molto molto gradito. Da qua però rimaniamo in Lombardia e ce ne andiamo a Segrate, provincia di Milano, nel famoso parco Novegro, dove andiamo molto spesso, uno spazio espositivo molto carino. E qua sabato e domenica il mondo del cosplay, il mondo dei videogame, dei giochi, insomma torna protagonista, perché la fantasia, giusto appunto, è anima parco Novegro. Una manifestazione dedicata agli appassionati dei fumetti, ai giochi di ruolo, giochi da tavola, al mondo cosplay. Infatti è il Festival del Fumetto 2026, il tutto con numerosi esperti, ovviamente espositori specializzati in fumetti, manga, anime, videogame. Poi c'è tutto quel mondo, no, del cosplay, in cui i ragazzi si vestono dai loro personaggi preferiti dei cartoni animati e li mettono in mostra in queste sfilate, in questi contest molto molto carucci, molto molto divertenti. Se vi piace il genere, Festival del Fumetto Parco Novegro, non potete proprio mancare, portate il vostro cosplay preferito con voi. E per concludere, un altro evento molto grande, questo lo conosco molto bene, giunto, pensate un po', alla sua 642esima edizione. Sto parlando della Sensia, che si tiene a Voghera, in provincia di Pavia. La Sensia, detta anche Fiera dell'Ascensione, è un evento molto importante da queste parti, un evento storico riconosciuto come la più antica fiera della Lombardia, e tutta la città si anima con eventi, spettacoli, proposte un po' per tutti i gusti. Il tutto si tiene all'ex caserma di cavalleria in via Fratelli Kennedy, dove troverete un sacco di stand espositivi, street food, spettacoli serali, c'è anche un bel luna park per i ragazzi, insomma c'è proprio per tutti i gusti. Va avanti per qualche giorno, una ricca esposizione di prodotti artigianali, proposte gastronomiche, spazi commerciali, insomma un'occasione per scoprire e valorizzare tante realtà locali, ma anche spettacoli dal vivo, iniziative culturali, attività dedicate alla famiglia, tutto per completare il programma di un evento che ha l'ingresso gratuito, quindi insomma potete tranquillamente gustarvelo insieme a tutta la famiglia, farvi una bella passeggiata. Tra l'altro c'è anche una fiera del bestiame, macchine agricole, insomma ce n'è per tutti i gusti e va avanti per tutto il fine settimana. Quindi 642esima Sensia, Fiera dell'Ascensione, a partire da domani fino a domenica nel centro di Voghera. O anche la Lombardia ci ha dato il benvenuto questo weekend. Molto bene, cari, tanti eventi per voi. Adesso un po' di musica, vi aspetto qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siete pronti per il fine settimana? Alla Peschiera di Valdengo vi aspetta Alex Biondi, uno spettacolo musicale meraviglioso nel locale principe della musica da ballo. Siamo in quella di Biella, il nostro Gio Fantini vi aspetta naturalmente con le porte della Peschiera sempre aperte per farvi scatenare. Se invece non ci potete andare, non vi preoccupate, perché in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, al canale 14 in Piemonte, 79 in Liguria, tramite Prima Antenna potrete gustarvi il live della nostra serata direttamente da lì, e lo potrete fare anche sintonizzandovi al canale 95 se siete in tutta la Lombardia o nelle province di Parma e Piacenza, accendendo Studio 1, e la festa parte anche in TV, perché noi siamo ovunque, l'importante è portarvi musica ovunque voi siate.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Leggo anche un paio di messaggi giunti al 331-335-6565. C'è Elda che dice: viva Radio Liscio, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche a te carissima. C'è anche Maria Rita che ci dice: che bello passare le giornate ascoltando queste belle canzoni. E noi siamo qua per questo, vedi, siamo qua proprio per portarvi un po' di sorrisi, un po' di allegria e anche qualche notizia curiosa ogni tanto, perché sapete che dobbiamo stare aggiornati sulle tendenze, no? Allora mi è capitato questo articolo che dice: quiet dating, frequentarsi senza parlarne. Mi sono letto tutto questo articolo che praticamente mi fa un pippone su come ci siano persone che quando scelgono di fare nuove frequentazioni preferiscono tenere tutto quanto segreto, non dirlo a nessuno, perché la cosa può provocare dello stress se poi le cose vanno male, no? Quindi in buona sostanza significa soltanto farsi i fatti propri, quindi frequentare qualcuno senza parlarne troppo sui social o con gli amici, senza sbandierarsi troppo, parrebbe che fosse anche un modo per concentrarsi un po' sulla propria vita, una cosa che mi sembra assolutamente normale, però insomma ne valeva la pena scrivere un lungo pezzo. Diciamo che questa cosa però potrebbe essere utile per scegliere il proprio partner senza l'intromissione, il chiacchiericcio, i consigli, alle volte anche non voluti, di amici e parenti. Quindi insomma il succo è questo: dice, quando vi dovete frequentare, visto che adesso arriva il weekend, non lo sbandierate troppo, e una volta che l'avete anche acchiappato non lo sbandierate troppo, non lo esibite troppo neanche sui social network, capito? Perché ve lo portano via. In questo mondo dove le informazioni corrono veloci, la sfera privata, ti dicono tienitela per te che è meglio, capito? Io non so voi come siate, non so che weekend avete in mente, però se avete il puntello giusto, io non lo direi troppo ai 420, perché altrimenti rischiano di arrivare consigli sbagliati. Secondo il quiet dating, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, una filosofia per ciascuno. Un po' di musica, va, altro che quiet dating. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci tutti quanti insieme, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Carissimi, devo volare veloce perché qua gli eventi sono tanti e sono uno in fila all'altro. Qua il weekend sta per cominciare, ci siamo, io devo darvi ancora un sacco di suggerimenti. Allora, si comincia dalla provincia di Verona, adesso vi porto in un trittico tutto Veneto e partiamo dalla sagra del riso coi saltarei che si tiene a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona. Questo evento comincia sabato e va avanti fino al 20 di maggio, quindi avete qualche giorno in più per gustarvelo, ed è una sagra del riso, ovviamente. Esattamente, riso coi saltarei. Siamo a Ponte Possero di Sorgà e qua ogni sera stand fornitissimi prepareranno le ricette della tradizione tra frittate, risotti e grigliate miste. L'immancabile protagonista della festa è giusto appunto il risotto, piatto tipico della cucina mantovana di denominazione Deco, preparato coi salterei, che sono i gamberi di fiume, ecco che cosa sono, fritti. Una ricetta che rappresenta l'essenza della cultura culinaria locale. Nei giorni di festa anche tribute band, serate danzanti e una corsa ciclistica amatoriale dedicata a tutti gli appassionati di sport, insieme ad intrattenimento e animazione per i più piccoli. Quindi bello, molto bello, dai risotti cremosi alle frittate saporite, ai piatti più caratteristici, qua davvero c'è tutto. E allora, sagra del riso coi salterei, Ponte Possero, provincia di Verona. Da qui ci spostiamo e ci andiamo ad assaggiare una ciliegina molto gustosa che hanno preparato per voi in quel di Pianezze, provincia di Vicenza, anche qua per tutto il weekend, 56esima festa della ciliegia Sandra. Senti come suona bene. Allora, è una varietà locale particolarmente apprezzata per il suo sapore dolce e la sua consistenza. Qua le ciliegie vengono proposte fresche, trasformate in dolci, confetture e specialità artigianali che raccontano la tradizione agricola del territorio, e poi le vie del paese che si animano con tanti stand gastronomici, mercatini, intrattenimento, creando il classico, la classica atmosfera di festa. Per quel che riguarda il programma, sabato alle 17 apre tutto, alle 19 aprono gli stand gastronomici, quindi dalla mostra della ciliegia all'esposizione nelle scuole fino all'apertura degli stand, e la sera serata musicale. Domenica parte la camminata tra i ciliegi la Sandra, quindi una bella camminatina, tra l'altro poi il ricavato viene devoluto alle scuole di Pianezza, quindi ci sta. Alle 11.30 aprono le cucine, aperitivo musicale, riapertura alle 19.30 e poi la sera concerto live. È una serata anni 80, molto carina anche questa. Quindi vi ridò le coordinate anche di questo evento, che è la festa della ciliegia Sandra, che si tiene in quel di Pianezze, provincia di Vicenza. E per concludere parliamo anche di erbe spontanee, rimaniamo sempre in provincia di Vicenza, ce ne andiamo a Monte di Malo, dove c'è la sagra di San Giuseppe, anche detta festa delle erbe spontanee. Suona già benissimo. E cosa fa? Celebra i sapori e i profumi della primavera, in particolare quelli delle erbe che crescono naturalmente nel territorio di Monte di Malo. E quindi durante la sagra i piatti tipici includeranno sughi all'ortica e ai bruscandoli, utilizzati per condire gnocchi e maccheroni freschi. E la sagra è anche una occasione per farsi una bella passeggiata in quella che viene definita la via dei Soggi, che permette ai partecipanti di esplorare i boschi e scoprire le erbe spontanee della zona. Un evento che insieme agli stand gastronomici crea un forte legame tra la festa e la natura circostante. È molto bello, no? Perché comunque poter mangiare qualcosa che ti rendi conto che puoi cogliere da terra direttamente facendoti una passeggiata, secondo me è molto evocativo, anche ai bambini può piacere molto. Poi è un momento di aggregazione per la comunità che si riunisce per festeggiare il patrono della chiesa parrocchiale. Tra l'altro Monte di Malo è un paese molto carino, che è situato sulla dorsale collinara che separa la Valle delle Ogra dalla Valle del Lagno. È un territorio ricco, storico, ricco di patrimonio artistico e naturalistico, e tra le cose principali da vedere ci sono il Buso della Rana, che è la grotta più grande del Veneto, il Parco Natura Aganè, ideale per passeggiate e picnic, e poi il territorio è attraversato da tutta una serie di percorsi escursionistici molto carini. Bravi, bel evento anche questo, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Molto bene cari, tanti eventi, guardate, ce li rivediamo tutti tra pochissimo verso il finale di puntata. Comunque questo è un weekend spettacolare, c'è veramente in giro di tutto. A tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio.

Vabbè, dai, abbiamo cominciato prima con il quiet dating, no? Quel silenzioso modo di approcciarsi all'altro sesso per gli appuntamenti. E adesso vi dico un'altra teoria molto moderna che sta spopolando su TikTok, ovvero il curly hair theory. Questa è una cosa tutta femminile. Praticamente ci rivela che le donne, quando sono innamorate, pronte a mostrare proprio il loro vero lato, cambiano pettinatura di capelli. Diciamo che all'inizio sono sul liscio perfetto, perché il liscio perfetto, come dire, è una cosa che ti consente di mantenere il controllo, no? Difensivo, molto difensivo. Care donne, voi usate il liscio come arma di difesa. Mentre invece, quando poi dagli appuntamenti successivi, o comunque siete più pronte, no, ad approcciarvi alla relazione, ecco che compaiono le onde sui vostri capelli, che si arricciano un po', no? Che queste onde ammorbidiscono il viso, danno energia e invitano ad avvicinarsi, capito? E quindi ecco che l'amore arriccia i capelli. Io non lo so. Ovviamente è una superficialata di TikTok, però insomma, diciamo che c'è chi lo sta prendendo sul serio, perché poi escono ste stupidate, no? E quindi dice: ah, quindi se ho i capelli lisci vuol dire che sto creando una barriera, mentre invece se li ho mossi sono pronto a lasciarmi andare. Beh, d'altronde la piastra, no, è un po' emotivamente arida, dicono, no? E quindi insomma, questo è un po' l'aspetto. Insomma, signori, comunque, da che io capisco di questo articolo è che se vedete una fanciulla che vi guarda e sventola i suoi capelli ondulati, forse potrebbe essere un buon segno, un'apertura nei vostri confronti. Se vi guarda storti, coi capelli tutti lisci e dritti, no no, cambiate strada, che non è aria. Non so cosa ne pensiate voi, ma a me queste teorie mi sorprendono ogni giorno che passi. Ma non può essere che uno

Si sente bene con i capelli lisci, con i capelli ricci. C'è una scatoletta per tutto. Va bene, cari, a tra poco. Lisci o ricci che siate, la musica è tutta per voi. E io vi aspetto qua, che tra poco ci rivediamo tutti gli eventi della puntata di oggi.

E rieccoci on air, carissimi. Sono davvero gli ultimi minuti di oggi, li devo sfruttare davvero a pieno perché abbiamo fatto un giro bellissimo veramente in questa giornata. Ci sono un sacco di eventi che prendono vita in questo fine settimana e oggi ne sono passati di qua davvero tanti. E allora andiamo a rivederceli tutti quanti insieme, fermo restando che li trovate sempre tutti sulla nostra app di Radio Liscio, nella mia sezione dei podcast dedicato al tempo libero. E lì ci sono tutti i racconti che giorno dopo giorno ci facciamo qua live sulle nostre frequenze di Radio Liscio. Allora oggi abbiamo cominciato il viaggio da Pontedera in provincia di Pisa, dove c'è la Mangialonga. Si tiene questa domenica, bel evento, 8-9 tappe, non mi ricordo più, si cammina per chilometri e tra una camminata e l'altra delle tappe gastronomiche che vi attendono, no? Quindi con tante primizie e tante cosucce locali, dalla norcineria ai primi, ai dolci, c'è veramente la qualunque. Quindi sul sito mangialongapontedera.it trovate tutto il programma, mi raccomando prenotate perché ci sono varie partenze, ma ormai siamo proprio agli sgoccioli. Da lì ce ne siamo andati in Lombardia, dove tre eventi ci attendono. Il primo a Bornato, in provincia di Brescia, siamo in Franciacorta ed è Franciacorta in fiore a partire da domani per tre giorni. Sole che splende, fiore che sorprende, questo è il tema della manifestazione, che vedrà tutto il mondo floreale sbocciare dalle parti di Bornato. A Parco Novegro vi aspettano invece Segrate, provincia di Milano, per il Festival del Fumetto, quindi occasione per tirar fuori i costumi dei nostri anime preferiti, vecchi videogiochi, giochi di carte, insomma ce n'è un po' per tutto, sia sabato che domenica. Mentre invece a Voghera è il weekend della Sensia, 642esima edizione, se non mi ricordo male, esatto, sì, 642esima, una grandissima fiera mercato con animali in una park, bancarelle, espositori, insomma uno degli eventi più importanti del territorio, ma anche la più antica fiera della Lombardia, Sensia di Voghera. E per concludere siamo stati giusto poco fa anche in Veneto, dove alla Sagra del Riso coi saltarei potrete assaggiare degli ottimi risotti con questi gamberetti fritti, si chiamano saltarei, e siamo a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona, questo da sabato fino al 20 di maggio. Poi 50esima festa della ciliegia Sandra qua a Pianezze, provincia di Vicenza, questa ciliegia super protagonista e declinata in molte varianti. E per concludere Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Qua siamo a Monte di Malo, provincia di Vicenza, territorio bellissimo, super naturale, e una festa come questa ci sta benissimo perché ci sono un sacco di erbe spontanee nei dintorni che potrete assaggiare e andare anche a raccogliere. Wow, quanti belli eventi! Domani ce li rivediamo tutti quanti insieme nella puntatona del venerdì, insieme agli ultimi freschi freschi che si aggiungeranno. Quindi io vi aspetto sempre qua, ma ve lo dico tra poco nel momento dei saluti. Adesso un po' di musica. Io sono qua che vi aspetto insieme al nostro Max. Vai Max, facci ballare, il tuo momento, vai.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Darderi, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
3: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile e caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Energia contagiosa al timone, il vostro Alessio Molla. Un po' di saluti che sono arrivati già sulla nostra pagina Facebook. Ci dà il buongiorno Michela, le fa eco Sabrina, c'è Maria Rosa, Rinuccia, ciao Rinuccia, Adriano. Tanti buongiorno, tanti complimenti alla nostra radio, ci fanno sempre piacere. Anche al 331-335-6565 Doriana ci scrive: buongiorno a tutti, dai cominciamo questo weekend. Sì Doriana, sono pronto, tanti eventi arriveranno oggi da queste parti, perché ci rivedremo tutto il meglio della settimana, però oggi nello specifico vi porterò anche dalle parti di Vigolo Vattaro, dove c'è questa manifestazione che si chiama Vigolana Cammina e Magna, quindi si va in giro, si fanno delle belle tappe, si mangia, si gusta in una serie di paesini del territorio. Poi ce ne andiamo in Lunigiana, perché c'è la Calendi Maggi questa sabato e domenica a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, e poi ci facciamo un giro anche a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, alla quale fa il paio Guitar Show, un evento bellissimo organizzato dagli amici di May, che sono spesso anche qua insieme a noi dalle parti di Radio Liscio, un evento dedicato alla musica. E per concludere Sant'Arcangelo di Romagna, questa volta in provincia di Rimini, per la festa dei balconi fioriti. Tutti eventi freschi che mi ero tenuto da raccontarvi in questa giornata. Sentite un po', volevo anche fare i complimenti a questa iniziativa della regione Calabria, per cominciare, perché è uscito il reddito di merito, ovvero un contributo da 1000 euro al mese agli studenti universitari della regione Calabria, un voucher che comincerà col prossimo anno accademico, non ha vincoli sul come utilizzarlo ed è interessante perché gli studenti di qualunque anno, se non sono fuori corso, quindi sono in regola con gli studi e con un certo tipo di media, potranno richiedere a questo contributo, che è molto utile perché consente ai ragazzi di poter contribuire un po' alle spese del mantenimento scolastico e dà una forte mano, soprattutto incentiva anche gli studenti a poter studiare senza doversi barcamenare in 1000 lavori per sbarcare il lunario, come si dice. Quindi bella iniziativa per la regione Calabria, vi facciamo un plauso per questo reddito di merito che ci piace molto, quindi viva la possibilità di poter studiare e approcciarci al futuro. Una bella notizia con cui cominciare la nostra giornata di oggi, ma tra poco via con i primi eventi. Gustiamoci un po' di musica, io vi aspetto qua, carissimi.

carissimi, eccoci qua ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia il nostro viaggio nel fine settimana. Cominciamo a parlare di due eventi di cui ancora non vi ho reso conto in questi giorni insieme, che giusto appunto si sviluppano nel fine settimana. Allora, la prima è una bellissima camminata di quelle che mi piacciono tanto, mangerecce, gustose, e ci porterà nel Trentino Alto Adige. Il secondo invece è un evento che si chiama Calendimaggi e si tiene in Lunigiana, quindi in quella zona della provincia di Massa Carrara. Ma andiamo per passi. Allora, questa domenica nei paesi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino, siamo in provincia di Trento, torna la Vigolana Cammina e Magna 18ª edizione, ovvero trattasi di una camminata enogastronomica a tappe che unisce natura, sapori del territorio e tanta solidarietà, perché molti dei proventi di questa iniziativa vengono, anzi tutti vengono dati giusto appunto in beneficenza. E quindi che cosa succederà? Un percorso di circa 12 km, quindi una bella camminatina immersi nella natura, atto però un po' a essere percorso a tutte le età. Si passeggia tra i paesaggi primaverili dell'altopiano della Vigolana, ci si ferma in 8 punti ristoro lungo il percorso e quindi si assaggeranno tanti piatti tipici e prodotti tipici del territorio. Il ricavato della manifestazione, leggo, sarà utilizzato per tutti i progetti di solidarietà internazionale che vengono seguiti giusto appunto dagli organizzatori. A me piacciono un sacco queste manifestazioni, perché tu praticamente ti fai queste belle passeggiate e poi tra una cosa e l'altra tac ti fermi a mangiare. Qua ci sono un sacco di associazioni attive per soddisfarvi naturalmente, tappa che vai, gusto che trovi. E poi una cosa molto carina, ci sono anche un bel po' di cori locali, il coro Vigolana, l'Ottava Nota e altri, il corpo musicale San Giorgio di Vigolo Vattaro, insomma suonatori di fisarmonica, c'è un po' di tutto e vi aspettano durante il percorso, no? Per sollazzarvi. Tra le varie cose, miele, succhi di frutta, patate, frutte, marmellate, grappe, insomma un sacco di cose da assaggiare. Pensate che questa manifestazione supera i 1000 iscritti tutte le volte, quindi andate sul loro sito internet se siete dalle parti di Trento. È un evento bellissimo, si chiama Vigolana Cammina e Magna, cercateli online e prenotate il vostro posto. Da qua però il tempo corre veloce e mi devo già spostare a Calendimaggio, anche questo è un evento molto molto bello. Per farlo ce ne andiamo in Lunigiana, nello specifico a Fivizzano, che sta in provincia di Massa Carrara. E che cosa sono? Due giorni di festa, rievocazioni, concorsi ed eventi a tema florovivaistico promossi dall'amministrazione comunale e dall'associazione Medicea in collaborazione con il centro commerciale naturale, la Proloco di Fivizzano, il gruppo storico e lo slow food Luni Apua. Praticamente nel centro storico, vabbè, tutto nasce diciamo così da questa antica festa folcloristica che celebra la primavera e rinvia un po' ai riti pagani dell'antichità, il culto della natura, la dea della flora, e quindi insomma nell'epoca medievale a tutto questo si aggiunsero anche tornei cavallereschi, competizioni di canto e danza, e diciamo che proprio questo si tenta di far rivivere in questi due giorni. Tra l'altro siamo in un posto molto bello, nella zona del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, quindi insomma c'è una grande attenzione, troverete un sacco di stand, vetrine, balconi allestite, installazioni a tema florovivaistico e poi tanti prodotti locali, come vi dicevo prima, rievocazioni storiche, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti anche da queste parti. Quindi se siete in zona lunigiana, in quel di Fivizzano, c'è Calendimaggio 16 e 17 per tutto il fine settimana. Un bellissimo avvio, si cammina mangiando, si va tra i fiori e si ascolta tanta buona musica, quella di Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

E allora carissimi, rieccoci insieme. Sapete che da queste parti noi si fa un bel giro sempre dell'Italia a caccia di eventi, ma si commentano anche delle notiziole, delle curiosità che pesco online qua e là. E questa è proprio una roba da coppie, quindi se cercate un'attività da fare insieme tra di voi, un po' innovativa, è uscita questa tendenza che si chiama Choromance, quando l'amore scatta attraverso le faccende domestiche. L'ho detto bene, allora Choromance si scrive. Vuol dire fare le pulizie di casa e la spesa insieme, questo segreto per testare la complicità di coppia e ottimizzare il tempo, capito? E ormai bisogna ottimizzare tutto, no? In questi tempi moderni dove tutto corre veloce, e quindi diciamo che anche questa cosa del dividersi le faccende domestiche, ma farle anche insieme, condividere spazi e momento, aiuta in una correlazione di successo, quindi la noia diventa un'occasione di complicità, di gioco, no? Come giovani innamorati che fanno tutto insieme all'inizio. Sta cosa è stata studiata dal dottor Bruce Lee, che non è il giappone, il Bruce Lee il combattente, ma è uno psicologo su Psychology Today, ed è una storia seria, che è una cosa importante, perché comunque l'amore non passa soltanto dai weekend esotici, dalle serate folli, ma chi li fa più? Io c'ho i figli, ma quali weekend esotici? Vabbè, ma anche da una quotidianità basata sul rapporto reciproco, e quindi condividere le faccende svela la vera natura, capite? E quindi si può scoprire anche qualcosa in più della persona che avete accanto, la sua capacità di collaborare, la gestione dello stress, la propensione a mantenere il sorriso anche di fronte ai compiti più noiosi, specie quando tua moglie ti dice fai questo, fai quello, fai quell'altro, e tu non ne hai assolutamente voglia perché in quel momento stai tanto bene sul divano, lei detesta il

fatto che tu sia sul divano e quindi ti dà qualche faccenda. Quindi diciamo che se sta agenda si riesce a gestire un pochettino insieme, tutto diventa meno pesante e per l'uno e per l'altro. Guardate che i risultati sono sorprendenti. Qualcuno parla proprio di un'intimità ritrovata e soprattutto decisamente funzionale alle necessità della vita moderna. Quindi, cari miei, sto weekend vi tocca tra una cosa e l'altra qualche attività domestica insieme e vedi come ti rifiorisce il climax della coppia. Te capì? Ma poi se ci metti sotto la canzone giusta vedrai che tutto scorre più veloce e anche più romantico, anzi più chéromance.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci carissimi, voliamo in Emilia Romagna dove ci aspettano altri eventi che si uniscono alla splendida rassegna che tutte le settimane qua su Energia Contagiosa facciamo per voi, per indirizzarvi nel fine settimana il meglio possibile. E allora dicevo, andiamo in Emilia Romagna, esattamente andiamo a Bologna Fiere per questo primo evento, ne ho due in questi minuti, e il primo è proprio Eufonica, che comincia oggi e va avanti fino a domenica. Siamo a Bologna Fiere e contemporaneamente ci sarà il Guitar Show, quindi due eventi assolutamente musicali che tra l'altro promuovo anche con grande piacere, perché dietro a tutto questo ci sono i nostri amici di MEI con il nostro caro Giordano San Giorgio, tanto impegnato nel mondo e nella promozione del mondo musicale, quindi è un gran piacere averli qua con noi. Allora, questa Eufonica, e sono sul loro sito internet, si tiene al padiglione 33 con anche un drum show al padiglione 34, e sono tre giornate dedicate alla musica, alla formazione, alla tecnologia e alle professioni del settore, un contesto fioristico accessibile a tutti quanti, facilmente raggiungibile, pensato proprio per favorire incontri, workshop, performance e networking. Allora, il luogo in cui la musica prende forma, si insegna, si impara e si trasforma, questo è lo slogan di Eufonica, ed è un salone appunto che unisce la formazione, gli strumenti, professionisti, innovazione, creando proprio uno spazio in cui scuole, imprese, istituzioni, artisti e nuove generazioni dialogano e crescono insieme. Ovviamente per noi che facciamo parte di questo mondo è un evento molto importante, no? Perché poi anche da queste cose partono, dalla condivisione, dalla ricerca, dalla creatività, ma anche dal lavoro di gruppo. Avete visto cosa abbiamo combinato a Sanremo, no? Tanti professionisti che si sono messi insieme, sono venuti a trovarci, c'era anche lo stesso Giordano che è stato nostro ospite proprio in una puntata molto bella in cui si è parlato tanto di musica, quindi questo è proprio un bel evento, una piattaforma aperta a tutti, dove si incontra artigianalità, perché ci sono tante tradizioni, ma anche nuove tecnologie, competenze, insomma tutti quanti insieme. Tra l'altro contemporaneamente c'è anche questo Guitar Show, sempre negli stessi padiglioni, che ovviamente è un qualche cosa pensata proprio nello specifico per gli amanti della chitarra, una grande mostra mercato aperto ad artigiani, liutai, modders, negozi privati, collezionisti, dedicata tutto al mondo della chitarra, al basso, l'amplificazione, ai veri effetti, quindi una delle fiere musicali davvero più grandi e più importanti d'Europa. Tutto questo a Bologna Fiere per tutto il fine settimana. È Eufonica, non potete proprio perdervelo, specie se siete amanti di questo settore. Ma sempre in Emilia Romagna, mi devo soltanto spostare un po', e da Bologna devo raggiungere proprio la Romagna, perché arriviamo in quel di Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, c'è la festa dei balconi fioriti. È un bel connubio unire queste due cose insieme, e praticamente si svolge tutto il fine settimana ed è un concorso di giardinaggio che coinvolge tutti i cittadini, negozianti, associazioni, no? E quindi le strade del centro si trasformano in meravigliosi giardini grazie a degli allestimenti floreali meravigliosi. Quindi oltre ad ammirare tutte queste creazioni potrete anche esplorare bancarelle, punti ristoro, delizie dolciari e godervi spettacoli, mostre, iniziative culturali, concorsi, animazioni, e il fulcro dell'evento è Piazza Ganganelli, dove espositori provenienti da tutta la regione offriranno un affascinante giardino all'aperto con una vasta selezione di fiori, piante grasse, erbe aromatiche, bulbi, sementi, insomma, se siete amanti di questo genere, Sant'Arcangelo di Romagna sicuramente non vi deluderà. Mamma, che meraviglia! Regione che vai, evento che trovi. Questo è veramente un weekend super, e tra un pochino ce lo gustiamo tutto quanto, un evento via l'altro. Vi aspetto qua.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Tutti i migliori eventi del weekend selezionati durante tutta la settimana stanno per arrivare qua per voi, sciolinati uno dietro l'altro. Ma non posso certo non ricordarvi che sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è Alex Biondi e lo potrete seguire in TV anche su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o in tutta la Lombardia e le province di Parma e Piacenza tramite Studio 1. E poi, signori, domenica si festeggia alla Peschiera di Valdengo il compleanno di Radio Liscio, un pranzo in musica con Sonia De Castelli e Marco Zeta per goderci un compleanno bellissimo in vostra compagnia. Lo potrete anche seguire qui sulle frequenze di Radio Liscio. Insomma, cari, un weekend meraviglioso pronto per essere apparecchiato. Le news e torno da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo venerdì e riprendiamo la nostra puntata di oggi entrando nella seconda ora che per lo più sarà tutta dedicata agli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Ci faremo una bellissima rassegna di tutto quello che accadrà, però prima volevo parlarvi di questa Grief Technology, che è una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché l'intelligenza artificiale, sapete, ormai sa fare un po' di tutto e tra queste cose c'è quella di sfidare un po' i confini del tempo. E come lo fa? È uscita questa cosa, appunto, questa Grief Technology, che praticamente è diventato un business digitale, trasformando però il lutto in un business digitale. Questa è la parte che non mi piace, perché praticamente ci sono degli avatar interattivi che replicano la personalità e la voce di chi non c'è più. In qualche maniera si concede una sorta di immortalità digitale, no? Per vivere nei ricordi, per poter rivedere quella persona che tanto ci manca, che non vediamo più. Però dall'altro è un impatto, secondo me, sulla vita di tutti i giorni che può essere anche rischiosa, no? Innanzitutto c'è un enorme vuoto normativo sul consenso, sulla sicurezza, eccetera eccetera, e poi insomma non è ancora chiaro chi abbia il diritto di riattivare digitalmente un defunto e dove finisca il confine tra quello che è il ricordo e la violazione della privacy postuma. Non lo so, a peggiorare lo scenario poi tutti questi deepfake, no? La clonazione vocale divisa che espone chi soffre naturalmente anche a truffe spietate e manipolazioni, perché dietro ogni cosa che può avere un risvolto positivo, no, come può essere quello di rivivere il ricordo del proprio caro, purtroppo dobbiamo sempre ricordarci che in questo mondo ci sono anche risvolti negativi. Vabbè, insomma, questa è la nuova tecnologia con la quale probabilmente a breve avremo a che fare, almeno sapete di che cosa si tratta. Qualcuno può piacere, a qualcun altro no. Quello che invece piace a tutti è festeggiare e passare un super weekend, e da queste parti abbiamo il programma giusto per voi e comincia proprio tra pochissimo. Dopo qualche canzone ci tuffiamo nel weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno già seguendo in radio e benvenuti a chi invece ha acceso la televisione e ci sta trovando in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Sono Alessio Molla, al timone di Energia Contagiosa, il mio programma che va in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 proprio su Radio Liscio e dalle 14 alle 16 per traghettarvi verso il fine settimana. Infatti durante tutta la settimana abbiamo parlato di tanti bellissimi eventi che prendono via in questo weekend e allora eccoli qua, cominciamo il nostro viaggio insieme, una tappa dopo l'altra. La prima tappa ci porta nel Lazio alla festa del Tozzotto, che come potete capire dal nome è un pane tutto particolare fatto con farina di frumento, uova, lievito madre, anice, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Protagonista per tutto il fine settimana, giusto appunto, di questa festa, dove ovviamente ci metteranno insieme tanti altri prodotti tipici del territorio. Quindi festa del Tozzotto, Castel Madama, provincia di Roma, nel meraviglioso Lazio. Questa era la regione della nostra prima tappa. Per la seconda ci spostiamo di poco, andiamo nell'Umbria, in quel di Gubbio, provincia di Perugia, meravigliosa Gubbio, dove in questo weekend si tiene una tradizione molto molto antica, ovvero la festa dei ceri di Gubbio. E protagonista appunto sono questi grandi ceri, che sono delle strutture monumentali portate a spalla lungo le vie del paese in una corsa davvero molto ricca di significato, molto importante per chi sta da queste parti. Per chi invece sta in Val d'Aosta, dalle parti di Pont Saint Martin, una festa altrettanto importante è la 40esima festa delle cascine. Quindi facciamo questo salto ed è una festa molto bella, le foto sono davvero molto molto invitanti, viene allestita una grande tenso struttura dove dentro ci sono serate danzanti, musica dal vivo e soprattutto enormi grigliate di carne ad attendervi in questo fine settimana. Andiamo avanti, facciamo un salto e ci trasferiamo adesso in Piemonte, a Cossano Belbo. Cossano Belbo sta in provincia di Cuneo e praticamente qui fanno la sagra degli Inn. E uno dice: che cos'è questa sagra degli Inn? Beh, è una sagra proprio che attraverso la desinenza Inn mette in comune una serie di prodotti agroalimentari del territorio e anche degli artisti del territorio. Per farvi un esempio, il termine moulin, in riferimento alle farine del mulino marino macinate a pietra. Insomma, ognuno ha la sua tradizione e questa è quella che hanno dalle parti appunto di Cossano Belbo in provincia di Cuneo. Da qui ci spostiamo perché un prodotto che viene molto celebrato in questo periodo è senza ombra di dubbio l'asparago, e lo vanno a celebrare anche in provincia di Varese, in quel di Cantello. Eccolo qua, me l'ero segnato questo evento, anche questo una bella festa naturalmente con l'asparago protagonista, tra l'altro un asparago IGP dal 2016, preparato ovviamente in tanti modi molto gustosi, giusto appunto per voi. E concludiamo questo primo blocco insieme con due feste invece completamente dedicate alle fragole. Per farlo dobbiamo trasferirci in Toscana, ce ne andiamo prima alla 42esima festival della fragola che si tiene a Terricciola in provincia di Pisa, e poi contemporaneamente, se vi spostate di un pochino, a Marsigliana in provincia di Grosseto. Questo è un evento che va avanti per due settimane fino al 25, c'è la 52esima sagra della fragola. Ovviamente due eventi molto simili dove la fragola è gran protagonista, alle volte in dei piatti come per esempio nei risotti, alle volte invece nei grandissimi dolci che si possono fare con questo frutto di questa bella stagione. Bene cari, vi ho ingolositi? Spero di sì. Tanti altri eventi arrivano tra pochissimo, state lì.

0: Cita.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci carissimi di nuovo in onda per continuare il nostro viaggio verso tutti i migliori eventi che prendono vita in questo meraviglioso fine settimana, raccontati insieme sulle frequenze di Radio Liscio. E allora riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dal mare, un posto splendido, Cinque Terre, Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, dove questo è il weekend della loro bellissima festa del limone. Tutto il paese viene allestito, i balconi, è tutto un fiore, tutto un limone, e ci sono un sacco di cose particolari di questo prodotto, ovviamente, che è simbolo, no? Pensate a quanti piatti vengono arricchiti da una goccia, una punta di limone, specialmente al mare. Qua vengono celebrati perché sono anche delle coltivazioni locali molto importanti. Da qui torniamo in Piemonte. Oh, ce ne andiamo prima a Genola, provincia di Cuneo, per la sagra delle quacquere. Ne avete mai sentito parlare? Sono dei biscotti molto carini, a forma di cuore e o a forma di ferro di cavallo. Sono molto semplici, farina, burro, zucchero, uova, scorza di limone, giusto appunto, un po' di mandorle e anche una spolverata di nocciolini di pesca tritati. Questo li rende veramente molto particolari. Bravi, questa si tiene a Genola, provincia di Cuneo. E poi ci spostiamo sempre in Piemonte, ce ne andiamo a Costigliole d'Asti, ovviamente in provincia di Asti, dove c'è la sagra dell'Arcioc, che praticamente è una sagra dedicata al carciofo, eccolo qua, ingrediente anche questo semplice ma molto molto presente all'interno della cucina piemontese. Ovviamente troverete menù ricchissimi e gustosissimi, come spesso si addice alle feste che ci sono da queste parti. Da qui ci facciamo il prossimo salto, ce ne andiamo, dove ce ne andiamo? Per un trittico di feste tutte nel Veneto. Allora cominciamo dalla sagra della Bondola. Questa si tiene a Torre Bel Vicino, siamo in provincia di Vicenza. Bondola o Bondiola, a seconda un pochettino di chi glielo chiedete, sta di fatto che è un insaccato e quindi è molto molto gustoso, viene cotto nell'acqua e qua viene accompagnato a polenta, tutta una serie di contorni.

L'asparago di Badoere, Gardigiano, frazione di Escorze, provincia di Venezia. E concludiamo per adesso con il Veneto, con la 15ª festa dei Bisi di Pozzolo. Secondo me lo dicono così da quelle parti. Una festa anche questa in provincia di Vicenza, siamo dalle parti di Villaga. E cosa sono i bisi? I piselli, e quindi sono perfetti per essere accompagnati a tante pietanze del territorio, quindi anche qua veramente hanno dei menù super gustosi anche per voi. Avete voglia di camminare e di mangiare? Anche qui ho l'evento perfetto. Se si tratta della Mangialonga, questa si tiene a Pontedera, ce ne andiamo in Toscana, provincia di Pisa, si tiene soltanto nella giornata di domenica, spero ci sia ancora un po' di posto, se siete da quelle parti passate, perché è una bellissima camminata di un tot di chilometri, però con tutta una serie di tappe gastronomiche, quindi vai a riempirti questa bella passeggiata di un sacco di cose locali e tipiche. Devo andare veloce e vi porto in Lombardia, così chiudiamo questo blocco con la Lombardia, dove in Franciacorta, bellissima zona, in quel di Bornato, provincia di Brescia, c'è Franciacorta in fiore per tutto il fine settimana, quindi troverete, il tema di quest'anno è sole che splende, fiore che sorprende, quindi qua celebrano proprio i colori, la vitalità, i fiori, insomma, che sono simbolo di tutto questo. Poi a Parco Novegro, Segrate, provincia di Milano, se siete un po' nerd, c'è il Festival del Fumetto, quindi molto carino se passate da quelle parti, perché è sempre una festa, no? Fatta di cosplay, di carte, collezionisti, videogiochi, eccetera, eccetera. Mentre invece se siete in provincia di Pavia e non l'avete mai vista, c'è la Sensia, giunta alla 642esima edizione, Fiera dell'Ascensione di Voghera. Pensate che è riconosciuta come la più antica fiera della Lombardia e oltre a tanti produttori, prodotti e tanti vari amici, c'è anche un enorme Luna Park che vi aspetta. Insomma, cari, dove andate, andate, è festa e io ne ho per tutti. State lì perché altri eventi arrivano. Giusto il tempo di gustarci un po' di musica.

E rieccoci in onda, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo e sulle frequenze di Radio Liscio e a tutti coloro che ci guardano in televisione grazie a Studio 1, in onda in tutta la Lombardia più Parma e Piacenza. Stiamo continuando il nostro viaggetto verso il fine settimana e quindi riprendiamo veloci dalle parti del Veneto. Ho tre feste molto belle per voi. Allora, la prima si tiene a Ponte Possero, che è una frazione di Sorgà, provincia di Verona, ed è la sagra del riso coi salterei. Salterei sono i gamberetti di fiume che vengono fritti e vengono messi sul risotto, quindi c'è questo connubio risotto mantovano più salterei del territorio e vengono fuori dei piatti deliziosi e anche molti altri. Il menù lo trovate online. Da qui ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra, anche qua rimaniamo in Veneto, in provincia di Vicenza, questa volta a Pianezze, dove hanno questa ciliegia molto gustosa, molto dolce, che riempie molto bene la bocca, e loro la sanno trattare in tanti piatti, in tante ricette differenti e soprattutto in tanti dolci. E per concludere con il Veneto, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Qua siamo a Monte di Malo in provincia di Vicenza ed è molto bello perché oltre a prepararvi tutti dei piatti con delle erbe spontanee, tanto per farvi un esempio l'ortica nel risotto, vi portano anche in giro per il loro territorio a vedere dove trovarle, quali sono le migliori, quelle che possiamo usare in cucina, quindi un ottimo connubio di entrambe le cose. Molto bene, devo andare veloce per gli ultimi eventi perché il weekend davvero si avvicina e riprendiamo dalla camminata gustosa che si terrà domani a Vigolo Vattaro in provincia di Trento. Qua ce ne andiamo in Trentino, dove c'è la Vigolana Cammina e Mangia edizione 2026, camminata enogastronomica a tappe, quindi è una bella occasione per unire natura, sapori del territorio e solidarietà, perché anche lo scopo è benefico. Trovate tutte le informazioni online, Vigolana Cammina e Mangia edizione 2026. Ma ce ne andiamo anche in Lunigiana, Fivizzano, provincia di Massa, dove per tutto il weekend rivive la tradizione del Calendi Maggi. Anche questa è una tradizione ovviamente di questo territorio, una bella festa che si fa giustamente in questo periodo ed è un'antica festa folcloristica che è atta fondamentalmente a celebrare la primavera, quindi visite, passeggiate, tanti fiori, insomma un bel weekendino apparecchiato ben benino. E per concludere ce ne andiamo prima a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, quindi ci trasferiamo in Emilia Romagna, che fa il con il Guitar Show, quindi un evento molto molto bello musicale che prende vita proprio a Bologna Fiere, un'occasione per incontrare artisti, per parlare di musica a 360 gradi, organizzata dal gruppo May, che sono nostri cari amici, quindi sponsorizziamo questo bellissimo evento naturalmente. E poi per concludere, sempre in Emilia Romagna, questo però a Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, un altro evento bellissimo che è la Festa dei Balconi Fioriti. Se passate da quelle parti e vedete intorno a voi un putpourri floreale, benvenuti a Sant'Arcangelo di Romagna. Loro la primavera la celebrano così. Quanti eventi, quanti feste che ci sono in giro, da perderci letteralmente la testa. Spero che il nostro racconto vi sia piaciuto, ma ci salutiamo tra un pochino. Gustiamoci prima un po' di musica, quella di Radio Liscio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana insieme. Allora, a parte che io vi rinnovo sempre l'invito a venirci a trovare e a scoprire tutto il nostro mondo sulle frequenze di Radio Liscio, per esempio sottoscritto Alessio Molla, lo trovate in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. E poi vi invito anche ad un weekend meraviglioso. Allora, sabato sera c'è Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo e lo potrete seguire anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o Studio 1 in tutta la Lombardia, comprese però le province di Piacenza e Parma, o altrimenti potete andare alla Peschiera naturalmente a gustarvelo live. Ma poi attenzione che domenica, bellissimo, si festeggia il compleanno di Radio Liscio e lo si fa con un meraviglioso pranzo sempre alla Peschiera di Valdengo. Ci saranno due artisti grandissimi a festeggiare con noi, Sonia De Castelli e Marco Zeta, per un bellissimo pranzo in musica, festa e divertimento che potrete seguire qua sulle frequenze di Radio Liscio. Questo è davvero tutto, spero di avervi apparecchiato il weekend al meglio, ci si vede la prossima settimana, vi auguro uno splendido weekend sempre con la musica migliore che c'è, quella di Radio Liscio. Ciao cari, alla prossima!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
2: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, l'andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20.30 l'altra semifinale, Auron Barta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata

orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e, secondo la CNN, Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani spazio alla penultima di Serie A. Dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

È vero che siamo in diretta, però qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signore e signori, orchestra Franco Bagutti! Così, belli carichi, grazie. Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey! Hey!

0: ragazzi, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal Da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: una avvicinatevi vicino al palco, migliaia di venite avanti tutti avanti tutti,
1: all'estero più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande ritorno. Ancora con voi il maestro Franco Bagutti.
0: Buonasera. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Grande serata come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni. Adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello grande e forza. Non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi, è anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti.

Andiamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso.

Grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

Box l'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciamo.

0: Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: dalla voce di Martina, cuore di mamma.
1: A tutte le mamme, grazie, grazie. Ah, ma adesso andiamo sempre avanti, con il

Luca, grazie di cuore. E terminiamo la serie con una bella polca scatenata. A presentarla sarà Jonathan e il suo clarino.

Jonathan, grazie. Bene, e lì se l'abbiamo fatto così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

0: Bravi, bravi. Grazie.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
6: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive, con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
5: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
8: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
7: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
5: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
0: Per terminare il ciclo del Liscio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

0: E questo è il primo. Ne facciamo un altro, ancora più bello, e sono sempre canzoni che fanno parte della storia Pagutti.
1: Arriva Amanti.
0: Questo si intitola Carezze, Amanti, Amanti.

l'orchestra, l'orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella, dagli amici.

0: Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

E noi non ci fermiamo, andiamo sempre avanti, sempre avanti, sempre, grazie, con un altro bel motivo, sempre a tempo di ballo di gruppo. Cumbia, vai!

alla signora Antonella, dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

Grazie di cuore. E terminiamo con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, dalla voce del nostro Jonathan, arriva

0: E voglio un applauso per il nostro Jonathan.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con l'Aligari, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui, qui vicino, sotto il palco, sotto il palco, sotto il palco, proprio vicino, vicino al palco, vicino,

Gli amici di Biella, gli amici di Biella fanno gli auguri a Piero e Gino per il loro compleanno. Vai Piero, vai Gino!

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui

0: detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. Io sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato. Andate pure avanti, avanti, avanti, avanti.
1: Vai, vai con noi. Avanti, Francesco.

Grazie, grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: sono le quattro voci dell'orchestra. Sì.
1: Grazie
0: di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche lento, eh. Io voglio vivere
2: senza

0: grazie di cuore.
1: Grazie. Adesso rallentiamo un po' il ritmo e vi facciamo riposare con questa bella canzone dal titolo Minuetto. Ve la presenta Martina.

Martina, grazie, titolo grazie. Del nostro ultimo LP, richiesto e dedicatissimo. La coperta Rick Martin.

ריקה מעטה. Grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere. Signora, vabbè. Grazie.

0: 50 primavera, signori. Ve lo dice Walter D'Angelo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord dove torna a prevalere il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi dopo giornate instabili. Al centro è prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa sul versante adriatico, al sud maggiore stabilità pur con qualche addensamento al mattino in Puglia, al pomeriggio lungo l'Appennino. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Bene, grazie, grazie di cuore. Alziamo un po' il ritmo. Questa bella canzone di Ivo Zanicchi per questa sera. E lei a presentarvela, la nostra Giada Testarda.
5: Io.

0: bruciata.
1: A tutti voi, testarda io. Grazie,
0: bene,
1: di cuore.
0: Grazie. Ancora una bella serie di canzoni italiane, questa dei grandi ricchi e poveri.

0: bene, bene, grazie, grazie di cuore,
1: grazie.
0: Hai visto che sono ritornati i grandi successi degli anni 90? Adesso per 10 minuti ve li facciamo ballare e ve li facciamo cantare, però dovete venire più vicino al palco, più vicino al palco, tutti, tutti, siete anche ripresi dalla televisione, vai! Tutti, tutti, adesso abbiamo bisogno di voi, se non venite come facciamo? Con le mani!

benissimo. C'è un'onda da spostare, targata G come Gorizia, S come Sondrio, 827. Se non l'andate a spostare, c'è il rischio che i carabinieri

0: 40 anni in meno, 40 anni in meno. Io mi rivolgo a chi ne ha di più, eh?
1: E arrivano loro, i Bonnie M. Allora vi chiediamo di avvicinarmi ancora un passo al vicino al palco, vicino al palco, dai tutti. Adesso facciamo un ballo tutti insieme, eh? Mi dovete guardare però, eh? Avvicinatevi ancora un po'.

Scateniamo l'inferno. Dai, tutti sulle braccia, su, tutti. Questa la conoscete tutti. Si parte di così, eh.

0: Fino a qui siete stati tutti bravi. Adesso però, per coronare il tutto, ci vorrebbe da parte vostra, per noi e per voi, un super e grandioso applauso! Grazie! Però continuiamo, pronti? Vai!
1: Ma qui ci vuole la voce, eh? Siete pronti? Siete pronti? Adesso! Via! Fatevi sentire! Fatevi sentire!
0: Fate il cuore, il cuore!

0: qui dobbiamo migliorare. Vai.
1: Non sento la voce, non sento la voce. Ci riproviamo, ci riproviamo. Pronti? Adesso, vai!

ジロー。Vorremmo in pista anche le ragazze argentate, eh? Dai Girolo, vai! Fate il cuore, così! Così non è il cuore, così!

0: Vorremmo sentire la vostra voce però adesso, eh?
1: Vai!
0: No, no. Il maestro non sente da qua.
2: È da ieri sera che io sono sordo. Come posso sentire?
0: Voce, vai! Passiamo la ritmica, eh? Ancora una volta. Sentiamo la vostra voce, vai!
2: Bene, grazie di cuore, facciamo ancora un pezzettino e poi aspettiamo il gestore, il nostro gestore del locale, che è già pronto. Avvicinatevi un pochettino e vi facciamo ricordare ancora gli anni.

0: と。
1: Rimane solo il vostro applauso, grazie. Grazie di cuore. Grazie. Adesso invito sul palco il proprietario, l'amico John. Dov'è? Eccolo qui. Porca. Stop. Gli diamo un microfono. Un microfono eccellente. Ti do anche il mio, ma non è così bello.
2: Hai fatto il capodanno qua?
1: No, questo è l'inizio per farle.
2: Avete fatto
1: Giorgio,
2: le prove? Eh?
1: Giorgio,
2: dimmi.
1: Questo è l'inizio per farle capire cosa succederà il 31 dicembre.
2: Cosa succederà il 31 dicembre? Cosa succederà? Tu lo sai, Beppe, cosa succede? Ciao. Non lo sai? 31 dicembre sarà con l'orchestra di Franco Bagutti, quindi facciamo ancora un bel applauso a questa bellissima orchestra.
1: Grazie a tutti! Grazie!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona. Ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff Scudetto di basket, alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: amici di Radio Liscio, prendiamo la linea da Ceres, siamo in un posto bellissimo e saremo insieme anche l'8 di agosto con la Simo, con il progetto Admo in Tour, con la partecipazione di Aido, e siamo stati invitati alle Valli in Vetrina e sono qui con la Simo felice e contento.
1: Eccoci, ciao amici di Radio Liscio, che bello, Wilmer, ciao.
0: Siamo in un posto magnifico nelle
1: Fantastico.
0: Valli dove la Simo è cresciuta.
1: È vero, devo dirlo.
0: Avevi 40 giorni.
1: Avevo 40 giorni ed ero già qui in queste valli e mi sono gustata tutte le prelibatezze di queste valli, così come faremo quest'oggi.
0: Anzi, che edizione è questa?
1: 12ª edizione delle Valli in Vetrina, Ceres.
0: Raccontiamo un po' quello che ci circonda.
1: Quello che ci circonda, intanto c'è un padiglione, tanti padiglioni dobbiamo dire, con all'interno i prodotti enogastronomici proprio di queste valli, che sono le Valli di Lanzo, quindi dalla toma al formaggio, al GNP e tantissime altre cose che non svegliamo
0: adesso. Ho già fame e voglia di entrare e vivere quelli che sono questi stand, perché davvero è un evento importante che dà valore al territorio. Quindi non ci resta che entrare e andremo a interrogare un po' gli stand protagonisti in questa giornata.
1: Andiamo?
0: Vamos!
1: Andiamo!

0: Simo, siamo appena entrati, iniziamo subito bene perché ho incontrato mio cugino che ci conoscevamo
1: ci conosciamo solamente di nome,
0: o meglio lui conosceva me, da quello che ho capito, perché
1: perfetto,
0: è cugino primo di mio papà. Mio nonno,
1: sì,
0: era fratello di suo nonno.
1: Cioè tu sei dovuto arrivare a Ceres
0: per capirlo.
1: Beh, perfetto, effettivamente ci piace.
0: E perché lui qua? Perché con sua moglie, se non sbagliamo, quindi che
1: sì,
0: sarebbe una mia cugina acquisita, hanno un'attività nelle Valli di Lanzo.
1: Ma aspetta, ma che attività? Cioè, non è che parliamo di un'attività preziosa, molto preziosa.
0: Un'attività da conoscere, un'attività storica, un'attività bella perché c'è la manualità. Oggi magari siamo abituati ad avere le cose fatte e finite senza sapere quello che ci sta prima, e qui parliamo di prodotti, di oggetti importanti, di valore, che vengono creati dal nulla, da un'idea.
1: E allora li presentiamo.
0: Partiamo.
1: Siamo qui con Elena Imberti, il negozio è a Lanzo Torinese, manifattura Atelier del Gioiello. Ciao Elena, grazie per questi splendidi monili che ci ha portato quest'oggi in fiera.
2: Grazie a voi per essere qui. Io a Lanzo Torinese ho fatto una scelta, diciamo, affettiva, proprio
1: certo,
2: di luogo. La vita in montagna significa, anche avere un'attività in montagna significa una vita più lenta, più consapevole, e anche creare su misura e dal nulla, come dicevi prima tu, vuol dire anche una certa condizione mentale, una certa tranquillità e anche proprio il piacere di fare su misura per le persone cose che poi li rappresentino davvero.
0: Qui sovviene il rapporto umano. Quando si vivono le realtà della montagna c'è più rapporto umano, e allora la volontà di creare un qualcosa forse che va al di là di un oggetto, ma diventa un regalo di famiglia. Cosa colleziona di bello? Il tuo oggetto preferito?
2: Il mio oggetto preferito è uno smeraldo, è l'anello che porto tutti i giorni, ed è, io sono appassionata di pietre, e all'inizio era una curiosità, poi diventa, diciamo, non solo un mestiere ma una passione che cresce, evolve, si forma.
0: Le pietre, i significati delle pietre,
1: ci dici due o tre significati di qualche pietra che potremmo portare con noi magari in borsetta, sai, quelle che tolgono un po' lo stress, la negatività?
2: Sì, diciamo che le cose più, le pietre nere come le ossidiane e l'onice sono proprio pietre protettive, fanno un po' scudo e fanno anche schermo da quello che, no, possono essere delle negatività di tutto quotidiane.
1: Sì.
2: Mentre per esempio il quarzo rosa o il quarzo ialino sono pietre più affettive, più tranquillizzanti, aiutano anche a dormire meglio. Cioè sono tante famiglie di pietre diverse che magari in certi periodi della vita possono aiutare come a piccoli accorgimenti.
1: Poi lasciamo questa curiosità, perché tutti devono venire a Lanzo Torinese da Elena a farsi consigliare. Tra l'altro è il tuo negozio, il tuo atelier è storico, vero?
2: Possiamo dire. Sì, nel centro storico di Lanzo, che ha un'origine medievale,
1: esatto,
2: e quindi tutto il centro storico di Lanzo ha questa caratteristica. Io ho proprio ricavato un piccolo locale, l'ho fatto crescere, negli ultimi 10 anni è aperto al pubblico, mantenendo, diciamo, le caratteristiche tradizionali, quindi il legno, la vetrina particolare, vedrete, diciamo, davvero il sapore.
1: Li invitiamo tutti. Allora Elena, prima di salutarti, ricordaci tu bene indirizzo e come possiamo fare per trovarti.
2: Benissimo, io sono Elena Imberti, la mia attività si chiama Manifattura Atelier del Gioiello a Lanzo Torinese in via Cibrario 35.
1: Andiamo a trovarla, Wilmer?
0: Oltretutto andiamo, perché ci sono un sacco di cose che uno potrebbe regalare per compleanni,
1: certo,
0: matrimoni, battesimi, altre ricorrenze che vengono fatte di festa. Ogni occasione è buona,
2: compleanni, un segno zodiacale speciale, una cosa dedicata. A volte
1: ma
2: poi
1: anche, posso dire una cosa Elena, farsi un regalo senza
2: sì,
1: nessuna ricorrenza,
2: certo,
1: perché voglio dire, è anche bello, mi vado a regalare una pietra, un anello, un bracciale
0: originale,
1: bellissimo, solo fatto da Elena Imberti.
0: Grazie Elena,
1: grazie,
0: buona continuazione, e continuiamo a girovagare
1: per questa 12ª edizione delle Valli in Vetrina. Grazie Elena
2: Imberti.
1: Grazie
2: a voi per la visita.

0: Sì, ma quando si va in montagna fondamentalmente si va per camminare, per svagarsi, per ritemprarsi.
1: Certo.
0: E la cosa fondamentale è avere una scarpa che ti accompagna passo dopo passo.
1: E siccome siamo nelle Valli di Lanzo, io un consiglio ce l'avrei, perché in uno splendido paese che si chiama La Distura c'è un negozio proprio di articoli da montagna che si chiama Peakland. E oggi siamo qui con il proprietario che ci parlerà un po' di questo meraviglioso negozio. Da quanti anni esiste Peakland?
2: Ah, il negozio l'ho aperto nel 2000, quindi sono 26 anni adesso.
1: Wow.
2: Abbiamo già anche un altro punto vendita dall'81, che sono i miei genitori, e io ho continuato appunto la tradizione. Quindi abbiamo due punti vendita, uno Ala, uno a Valme.
1: Di quanto è importante l'attrezzatura per andare in montagna, dalle scarpe a comunque racchette, per andare a fare i percorsi sui sentieri e quant'altro?
2: È molto importante che ognuno abbia il prodotto giusto per quello che vuol fare. È inutile andare con cose super tecniche a fare le passeggiate, ma bisogna consigliare il prodotto valido per la persona giusta.
1: Quindi vediamo che tu hai un po' ovviamente tutte le marche, sia dall'estivo ma anche poi dall'invernale, perché qua vediamo piumini, comunque anche attrezzatura poi per lo sci, per quando farà poi un po' più freddo.
2: Sì, esatto, noi soprattutto sci alpinismo, ciaspolate e la vita all'aria aperta, proprio in montagna, della vita quotidiana soprattutto.
0: Quindi pensavo che se sei cresciuto con i tuoi genitori che già si occupavano di questa attrezzatura, hai vissuto più in montagna che non magari in pianura?
2: Sì, assolutamente sì.
0: C'è qualche montagna che consigli di andare a visitare?
2: Ma dipende sempre dall'attrezzatura, dall'allenamento che uno ha, ma qua vabbè, qua a Ceres c'è Santa Cristina bellissima, ad Ala, Balme, c'è il Giro dei Laghi Verdi che è stupendo, o se uno magari ha più difficoltà a camminare può anche solo andare al Pian della Mussa ad ammirare il panorama, che è bellissimo.
0: Dove nasce l'acqua, giusto?
2: Sì, esatto, lì c'è la fabbrica dell'acqua.
1: Allora, mentre si va su, si parte da Ceres, mentre si va su, facciamo tappa dalla Distura, andiamo da Peakland, ci prendiamo un bel paio di scarponcini e poi andiamo a prenderci il sole a Pian della Mussa, o se no un bel paio di sci o un bel giubbottino per l'inverno, e andiamo a sciare dalla Distura, dove ci sono delle piste meravigliose.
2: Perfetto.
1: Ok, ti aspettiamo.
2: Aspettiamo
1: da Peakland.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie mille.

0: Ci stiamo divertendo un casino con la Simo a girovagare fra gli stand delle Valli in Vetrina, e quando siamo in montagna una scusa con gli amici che non può assolutamente mancare a tavola è l'amaro a fine cena. E c'è qui il Genepi di Balme, che è un liquore alpino ottenuto secondo la tradizione originale dell'infusione di soli fiori di Genepi in alcol, e siamo con un esponente importante perché appunto abbiamo la distilleria dal 1890 Quaglia e la nostra Simo che 40 anni, come abbiamo detto prima, che viene qui a Ceres. Quanti litri ne ha bevuti?
1: Ah, ne ho bevuti tantissimi, poi io vado sempre a farmi consigliare dal signor Giacomo della distilleria Quaglia, che ha il più buon Genepi di tutto il mondo. Ciao Giacomo!
2: Ciao, ciao!
1: Un liquore storico, vero?
2: Sì, liquore storico, abbiamo ripreso le antiche ricette del luogo e le riproponiamo oggigiorno com'erano, senza alterare nulla di che cos'era.
1: Dal 1890, quindi è una tradizione.
2: Sì, tradizione di famiglia, la distilleria Quaglia. Oggi è condotta da Carlo Quaglia, è la terza generazione, e ha preso a cuore moltissimo il discorso del Genepi, specialmente quello della Valdala, che non era conosciuto a livello culturale come è adesso.
1: Qual è la caratteristica principale del Genepi, Giacomo?
2: Il Genepi è un'erba che cresce, noi la coltiviamo sopra i 1800 metri e cresce spontanea, noi la coltiviamo però attorno all'habitat dove cresce spontanea,
1: certo.
2: Quindi vicino alle nostre coltivazioni ci sono le crescite spontanee di queste.
0: Qual è la proprietà del Genepi fondamentalmente?
3: Una in particolare?
2: Beh, il Genepi è un liquore digestivo.
1: Ecco, per esempio, naturale, quindi ci aiuta a digerire.
2: Non ha nulla di che nella produzione perché è fatto solo con la pianta, i fiori della pianta, tra l'altro noi usiamo solo noi gambi, alcol e zucchero.
1: Che bontà!
2: Viene messo in infusione per una quarantina di giorni, poi lo lasciamo riposare altri 40-50 giorni, poi lo mettiamo.
0: Hai visto i gusti?
1: Dai, dimmi
0: la fragola, vieni,
1: lecciamoli.
0: La rosa? Violetta, il bergamotto, la liquirizia che fa bene alle corde vocali, perché canta ti ammorbidisce le corde vocali,
1: certo.
0: Sale un po' la pressione.
1: Beh, però ci sta.
0: Poi lo zenzero che fa molto,
1: certo,
0: bene, quello disinfetta. E abbiamo anche il lampone, qui davvero una varietà infinita. Ricordiamo il posto che magari qualcuno gustarsi questo Genepi.
2: Allora, la sede storica dell'azienda è a Castelnuovo Don Bosco, in Corso Europa 3, però in valle, in Valle di Lanzo, nella maggior parte dei negozi, anche mini market, si possono trovare i nostri prodotti.
1: E allora andiamo ad assaggiare il Genepi, che dici?
0: Il prossimo stand sarà dura a farlo, rimanete con noi.
1: Grazie alla distilleria Quaglia, grazie, buone Valli in Vetrina.
2: Grazie a voi.

0: Un'altra particolarità, Simo, di quando si va in montagna è la bellezza delle case, la rusticità, le costruzioni in legno, e ci fermiamo proprio in un posto bellissimo con un costruttore storico che qui nella vallata lo conoscono proprio tutti. Dal 1954 siamo in compagnia di Griglione, Mobili Griglione.
1: Mobili Griglione.
2: Di Bertu, Bertu Griglione, ho detto bene Bertu.
1: Siamo a Lanzo da 54. Continua la tradizione del babbo e siamo specializzati in mobili su misura. Facciamo anche serramenti, ma solo serramenti interni, solo porte interne di un certo livello. E Trenti siamo specializzati in cucine, soggiorni, camere da letto, boiserie, bagni, librerie, però solo fatti in legno.
2: Certo.
1: Non usiamo trucciolati, non usiamo impiallicciature, anche sullo stile moderno, pulito, semplice, lineare, però usiamo solo essenze, lignee, e perciò fatti con materiali decenti. Il legno purtroppo è stato un materiale che negli ultimi anni viene usato un po' pochino, perché è un materiale costoso,
2: certo,
1: e comunque è sempre un materiale di pregio. E per la casa naturalmente le linee sono cambiate, sono diventate linee più essenziali, anche perché non si usa più il barocco, non si usa più certe lavorazioni classiche, però diciamo che il classico si è evoluto su una tendenza più sobria. Vedi come quella base è completamente dritta, il tavolo completamente squadrato, la libreria completamente pulita, linee sobrie e pulite che si addicono bene a qualsiasi tipo di ambientazione, sia in montagna, sia in città, sia in campagna, dove si vuole.
2: Fantastico, quindi questi mobili d'arte realizzati in legno massello di alta qualità, come ci hai già spiegato tu, una tradizione come ci ha raccontato tua.
1: Sì.
2: Senti, vengono tanti giovani da te.
1: Sì, allora prima
2: che
1: venivate voi,
2: ragazzi.
1: La coppia giovane,
2: sì.
1: Ecco, la particolarità che dicevo, di solito la nostra era una fascia di più alta età, invece ultimamente c'è una fascia di giovani che preferisce spendere qualcosa in più,
2: certo,
1: però con dei mobili che durano, come hai sentito la signora,
2: esatto,
1: sono mobili
2: quello
1: che hanno 25-30 anni, però ci sono, puoi spostarli, ristrutturarli. Mobili diciamo industriali, sono, è vero, il prezzo è basso,
2: magari,
1: per il materiale, però,
2: certo,
1: per i materiali sono quelli che sono, la durata è quella che è. Oh.
0: La bellezza del legno è il calore che emana proprio un mobile, una cucina, e soprattutto in montagna, nelle Val di Lanzo è quello che si assapora, che sa di casa.
1: Certo.
0: E oggi il legno sta diventando anche un elemento elegante, non è più visto come antico, ma abbinato con dei design moderni,
1: allora,
0: dà quel tocco di classe.
1: A Mobile Week a Milano, che c'è stato il Salone del Mobile, allora io non sono andato perché non riuscivo con le tempistiche, però ho visto tutti i video, tutte le ditte che fanno tendenza, quelle veneto, quelle marchigiane, come Lago, Berloni, Scavolini, presentano tutte linee in legno, impiallicciato naturalmente, non massello, però tutte linee in legno naturale, lineari, pulite, perché ormai sono le linee di tendenza, sono quelle che vanno.
2: Quindi sei in piena tendenza, Alberto.
1: Sono in piena tendenza.
0: Alla moda.

0: cosa. Saperlo.
1: Senti, vuoi ricordare dove ti possiamo trovare?
0: Allora, mi trovate a Lanzo.
1: Sì.
0: Allora, il negozio è in via Frasca 2 a Lanzo, il laboratorio è vicino. E poi abbiamo anche altri magazzini, comunque ci trovate in via Frasca 2 a Lanzo.
1: Ovviamente, le vetrine in vetrine, valle di Lanzo, certo. E quindi verremo a trovarti
0: poi,
1: a Lanzo.
0: Poi veniamo a quartiere, certo. Facciamo anche Cantoira a
1: sempre
0: luglio.
1: Nelle valli.
0: Sempre
1: eh?
0: Qua sopra,
1: esatto.
0: Il 2 e il 3 luglio.
1: Grazie Mobili Griglione,
0: grazie
1: Alberto.

0: fermo, fermo, fermo. Qui dobbiamo fermarci.
1: Forse hanno una soluzione per te qui.
0: Sì, l'insegna mi ha colpito. Volersi bene, dobbiamo volerci bene.
1: Sì.
0: Perché se ci vogliamo bene noi, poi vogliamo bene anche al prossimo. E di conseguenza bisogna avere cura. E poi l'insegna parla di intolleranze alimentari, che siamo nella stagione dove ci sono le allergie, i pollini, e chi più ne ha e più ne mette. E secondo me abbiamo la persona giusta.
1: Però dobbiamo andare a Balangero per trovarla.
0: Ti ha già detto di dov'è?
1: Mi ha già detto che è di Balangero. Parliamo con Romanetto Monica. Ci vogliamo bene. Monica, ci racconti un po' che cosa succede nel tuo negozio, visto che dobbiamo volerci bene?
2: Allora, intanto il mio negozio l'ho chiamato Volersi Bene perché credo che se ti vuoi bene fai attenzione sia a ciò che mangi sia a ciò che metti sulla tua pelle.
1: Che bello, ci
2: la
1: piace.
2: Ricerca dei miei prodotti è una ricerca molto centellinata. Andiamo alla ricerca di soli artigiani, perché l'artigiano ha una cura del prodotto più centellinata. Per quanto riguarda la cosmesi, è una cosmesi tutta naturale, non contiene tensioattivi, siliconi, ecco, parabeni, paraffine.
0: Queste sigle particolari che incontriamo.
1: Sì, esatto. Sui prodotti.
2: Facciamo attenzione al nickel, facciamo attenzione all'OGM. E nei miei prodotti nulla di questo è contemplato.
1: Ecco, quindi proprio ci vogliamo bene, proprio bene, bene, bene, bene. Da
2: e
1: Monica,
2: la stessa cosa riguarda il cibo. Il nostro è un cibo con un indice glicemico basso, un indice di glutine basso, prettamente vegano, quindi il mio cibo non contiene latte, uova, burro, non contiene zucchero e non contiene neanche lievito. Quindi trattiamo le intolleranze. Trattiamo anche i miei celiaci, quindi i nostri celiaci sono i benvenuti. E che dire, se ti vuoi bene fai attenzione a tutto.
1: E poi io voglio essere bella come Monica e quindi andrò a trovarla, perché voi non potete vederla ma è uno splendore. Ne parla con un amore di questi prodotti che ti viene veramente voglia di rimanere nel suo negozio.
0: E la testimonianza che i prodotti funzionano.
1: Sì, quindi food e beauty da volersi bene.
2: Food e beauty, sì, esatto. Siamo attive da 10 anni, abbiamo compiuto 10 anni al 16 marzo 2026.
1: Auguri.
2: E siamo felici perché il nostro punto di forza, sì, sono i nostri fornitori, ma sono i nostri cari clienti che ci hanno voluto tanto bene in questi 10 anni, perché ci hanno veramente scelto. E
1: allora,
2: grazie a loro il mio volersi bene è cresciuto, si è ingrandito, il nostro volersi bene cresce tutti i giorni perché siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi, di prodotti che possano soddisfare il benessere del nostro cliente.
1: Che meraviglia. Allora Monica, ci ricordi dove sei, gli orari del negozio, dove possiamo trovarti,
2: certo,
1: anche i social, raccontaci un po'.
2: Allora, abbiamo lo shop, quindi volersibene.bio, abbiamo Instagram volersibene-basso-bio, Facebook volersibene. E poi a Balangero, ci trovate a Balangero in stradale Mati 24/A, tutti i giorni, siamo chiuse solo il lunedì mattina e il mercoledì mattina. Tra l'altro, importante chicchetta del nostro negozio è il pane. Abbiamo un pane fatto con grani antichi che non picca il picco di glicemico, un pane di una volta che dura 10 giorni, va solo prenotato entro il venerdì per ritirarlo il mercoledì successivo a partire dalle ore 16.
1: Quante cose!
0: Meraviglia delle meraviglie!
1: E allora vogliamoci bene con volersi bene.
2: Sono
1: grazie
2: d'accordo,
1: Monica!
2: Grazie a voi,
1: grazie.
2: A presto!
1: A presto.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: girovagando sempre fra gli stand ci vengono in mente dei collegamenti con le valli in vetrina, le storie che si raccontano, che si vanno a cercare i libri sulla storia, sulla storicità, sui fatti avvenuti, su quello che le valli raccontano, e siamo nella libreria più importante delle valli di Lanzo e soprattutto una tua conoscenza, perché qui conosci tutti, sei nata qui, sei cresciuta qui, ma conosci tutti ugualmente, lo posso dire.
1: Allora, ho imparato a leggere sui libri di Calibro, di Cantoira, e quindi ne parliamo con Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie per essere qui con il tuo stand meraviglioso, Libri in Valle, la 12ª edizione.
2: Grazie.
1: E appunto di queste valli in vetrina. Allora, quali tipi di libri possiamo trovare da Calibro? Io penso un po' tutti, no?
2: Le nostre sono due librerie generaliste, quindi trattiamo qualsiasi tipo di libro, e in questo frangente, soprattutto con le valli in vetrina, abbiamo dato un maggiore risalto ai libri sul territorio, oltre naturalmente a libri per bambini, narrativa, saggistica, montagna soprattutto, di cui siamo anche molto appassionati. Abbiamo dedicato uno spazio intero a delle rarità dei fuori catalogo che abbiamo portato appositamente per la fiera.
1: Cosa c'è nei fuori catalogo, Matteo?
2: Sono dei libri un po' più vecchiotti,
1: okay,
2: che non sono più in commercio, e quindi, a dispetto anche di quanto si possa pensare, in realtà costano di più di quelli nuovi, perché sono più ricercati,
1: sono
2: perché
1: verità,
2: magari
1: certo,
2: hanno avuto una tiratura bassa, cose del genere così. In questo caso sono principalmente dei libri che riguardano il nostro territorio, oppure proprio anche il piemontese, il dialetto, cose del genere.
1: Questo già ci piace, il piemontese,
0: storie,
1: il dialetto.
0: Sì, soprattutto anche le storie delle valli, le masche, le famose masche, che se ne parla tanto.
2: Le masche, proprio in questa giornata noi ospitiamo un'autrice che si chiama Lisa Jassa, proprio con il suo libro che è Diario di volo di una masca. È un argomento che, come si dice adesso, tira sempre, quello della masca. E a me fa molto piacere ospitare Lisa, perché è una delle massime esperte del territorio, non solo sull'argomento, ma anche su tutta la storia locale.
1: Quindi libri che nascono da una ricerca, fondamentalmente dalla storia comunque di queste nostre valli. Un po' mi viene anche in mente la storia delle meridiane, no? Come per esempio dalla Distura, quindi anche tanti libri scritti proprio per il territorio e sul territorio. Senti Matteo, i giovani e il libro, le tue librerie, raccontaci un po' di questo rapporto.
2: C'è una bella attenzione sulle fasce più giovani, quindi fino ai 10, 12, 13 anni. In libreria vengono diversi ragazzi, anche più grandi, spontaneamente, spesso con dei generi magari più adatti a loro, va molto di moda il romance accostato al fantasy, in questo senso. Ci fosse un'educazione alla lettura maggiore, probabilmente venderemmo molti più libri.
0: Beh, c'è da dire che il fantasy è un'età che fondamentalmente i ragazzi sognano, c'è un'età del sogno, che sogni quel domani, e i libri, quando tu leggi un libro, il libro lo impari. Se invece utilizzi altri metodi di lettura, magari leggi un qualcosa anche a livello digitale, lo dimentichi, perché il sapore del tatto unito all'arte visiva, al fattore che stai toccando qualcosa e sei concentrato su di lui, ti rimane più impresso.
1: Il profumo della carta, no? Tu ce lo insegni, che anche entrando in una libreria senti quel profumo che non trovi da altre parti, non lo trovi sul digitale, quindi che meraviglia. Possiamo fare un saluto anche alla nostra autrice di questo libro sulle
0: masche?
1: La plachiamo.
0: Sta presentando il libro, sì, nelle valli in vetrina con la coda fuori, che ci guardano malissimo, ma siamo felici. E tutti gli amici in coda salutano gli amici di Radio Liscio.
1: Esatto.
0: Ciao Lisa.
1: Allora, questo tuo libro sulle masche, da dove nasce questa passione per la scrittura proprio in queste
3: Nasce dalla perdita di mio nonno, che è stato per me un evento molto, che ho vissuto in modo molto profondo, e da lì ho attuato tutta una ricerca e uno studio sul territorio, nello specifico delle valli di Lanzo, e ho iniziato a raccogliere. La particolarità di questo libro è che è un diario di viaggio, quindi ogni leggenda ha anche l'escursione, perché io vado a visitare proprio i luoghi prima di raccontare la storia.
1: Prima, bellissimo.
3: E quindi le persone possono immergersi in questi luoghi insieme a me nel libro. Ed è poi intrecciata alla storia di mio nonno e alla mia storia familiare, alla mia storia. Quindi è un libro che contiene tante emozioni, tanti luoghi e tante storie.
0: Quanto ci hai messo a scriverlo?
3: Circa 6 mesi più o meno. Ci sono stati dei momenti in cui si è delineato in modo particolare proprio nei luoghi dove alcune di queste leggende sono nate, grazie ad episodi che mi sono accaduti e segni particolari, e quindi è poi nato ed è uscito a novembre.
1: E quindi questo libro si può trovare da Calibro, per esempio, come stai facendo tu oggi, perché lo stai presentando.
3: È un autopubblicato, quindi certo. In libreria
0: Ma da Calibro sì.
3: Ma da Calibro sì, perché Matteo è davvero.
1: Da Calibro sì, a Cirieti, a Cantoira, quindi andate a trovarli. Grazie alla nostra autrice. Matteo, ci ricordi solo bene allora la zona, la via?
2: Allora, siamo a Cirie in via Nino Costa 17. Mentre a Cantoira riapriremo il 20 giugno con anche una festicciola per i nostri clienti in via Roma 151.
1: E allora tutti a leggere da Calibro. Grazie Matteo.
2: Ciao, a presto. Grazie. Ciao.

0: Il naso Simo qui mi guida, arriva dei profumi territoriali fantastici. E poi abbiamo una realtà bella, una realtà di un ragazzo giovane che si è sobbarcato sulle spalle la responsabilità di portare avanti un locale storico a Viu. Una storia bella che secondo me è bello che la racconti lui stesso, perché è una persona eclettica, una persona lungimirante che davvero ci ha messo tanto impegno a costruire questa realtà che appunto incontriamo a Viu.
1: Che incontriamo a Viu in via Roma 5, GB Garden Bar. Ciao Amedeo, grazie per essere qui alle Valli in Vetrina con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, grazie della vostra disponibilità. Grazie per fare questa intervista, per promuovermi, darmi una mano, farmi conoscere in giro nelle valli. Io l'ho fatto principalmente per quello, perché credo tantissimo nelle valli di Lanzo.
1: Anche noi,
2: credo,
1: sai.
2: Nel mio territorio.
1: Bravo.
2: Nato, cresciuto qua, spingo da matti, cioè per me le valli in generale devono dare servizio, devi creare movimento, portare la gente, fargli scoprire. Abbiamo dei posti bellissimi, da invidiabilissimi da tantissimi. Cioè, secondo me non abbiamo niente da paragonare, Dolomiti, Val d'Aosta, cioè
0: Cortina.
1: Cortina. Posso dire una cosa, che le valli di Lanzo hanno una cosa in più, oltre alle bellezze? Non c'è il pedaggio e quindi si viene, non si paga neanche la strada,
2: sì,
1: e quindi
2: vero,
1: puoi arrivare direttamente senza dover fare autostrada.
0: Non dirlo, che poi prendono spunto, non dirlo! Ci ascoltano in radio!
2: E bastasse questo, no, su questo ti devo un attimo la viabilità. Bisogna dirlo, perché bisogna informare la gente. La viabilità non aiuta.
1: No, quella hai ragione.
2: Non mi aiuta.
1: Sì.
2: Bisognerebbe dire
0: alla città,
2: alle forze più grandi, regione, provincia, di intervenire in questo, perché se noi abbiamo una viabilità buona, siamo vicino a Torino, abbiamo sia Val d'Ala che Val di Viu, impianti sciistici, alberghi, servizi, locali. Se diamo una disponibilità veloce a creare questo, non so, questo giro di turismo, allora si lavora. Noi bisogna creare per portare avanti, giusto?
0: E poi portare avanti le tradizioni, perché nelle tradizioni, lo sappiamo, troviamo i valori, che sono quelli che forse un po' mancano adesso ai ragazzi giovani. Tu sei cresciuto in questo locale perché l'avevano oggetto i nonni?
2: Sì, mia nonna l'ha costruito nel 57. Con mio nonno l'hanno portato avanti, era solo un bar apertura estiva, quindi stagionale estivo, infatti era tutta una vetrata. Poi man mano va avanti, si cerca di lavorare sempre di più, hanno fatto dei miglioramenti e poi tutto l'anno, finché l'ha tenuto in gestione, mio papà e mia zia non gli interessava di portare avanti questo progetto, l'hanno sempre dato in gestione. E fino a che è arrivato a mano mia per cause, diciamo, un po' problematiche.
0: Il destino, qui si chiama il destino.
2: Destino, dai. E fortunatamente, arrivando dall'edilizia, ho potuto mettere mano io stesso a rivoluzionare.
1: Quello che lei anche ha ristrutturato proprio all'interno, no?
2: Tramite i miei collaboratori, che sono comunque tutta gente delle valli, cioè non mi sono spostato a chiamare il falegname della Valle di Lanzo, l'idraulico idem, l'elettricista pure, l'impresa, i magazzini edili, tutto in valle.
1: Bravo.
2: Cioè
0: un locale che sei di casa, arrivano anche dei profumi intensi di formaggio.
1: Che meraviglia, ci racconti un po', vero Vito?
0: Arriveranno anche, secondo me, se vi avvicinate alle casse della radio, sentirete i profumi che arrivano.
1: Di queste tome meravigliose, di questi salami.
2: Abbiamo portato un po' di tradizione delle valli, dove ci sono delle tome più o meno stagionate, con lavorazioni diverse, con latte vaccino, latte caprino, più stagionate, oltre i 100 giorni, mezza stagionatura, una lavorazione particolare, non dico con latte brusco, cerchiamo di portare come i salami, quello più crudo, quello più stagionato, il classico cacciatorino, questo è quello che abbiamo voluto portare qua, con dei vini che noi proponiamo, abbiamo due o tre cantine che ci supportano, che secondo me è il giusto prodotto, qualità prezzo.
1: Grande, questa è una bella cosa.
2: È giusto, perché devi...
0: L'accessibilità.
2: Bravissimo, perché sono tutti capaci a darti, scusami se dico il termine, il Don Perignon della situazione, dove dicono, ah ok, però non tutti riescono ad accedere, no? Allora devi cercare di proporre una cosa buona, perché il 99% della popolazione non sono intenditori, no? Ti dicono se una cosa è buona o non è buona. Ok, se tu dai un prodotto buono, che la gente lo beve e dice ne voglio ancora, hai fatto 100, secondo me.
1: Hai ragionissimo.
2: No?
1: Hai ragionissimo. Tra l'altro, quando si va via Roma 5 a View, a GB Garden Bar, si possono assaggiare questi taglieri fantastici di salumi e di formaggi, quindi un piatto tipico montanaro che da voi
2: sì,
1: è un'eccellenza.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. Poi facciamo prodotti un po' tipici, che può essere classico Piemonte, acciuga al verde, acciuga al rosso, vitello tonnato, bagna cauda, facciamo delle
1: che
2: serate...
1: Che fame, andiamo a trovarlo
0: salendo,
1: allora, andiamo!
2: Facciamo delle serate a tema, poi creiamo, cerchiamo di creare anche per i giovani, soprattutto stando nella fascia 20-30, dove c'è un problema, che dobbiamo dirlo secondo me che è importante, problema di patente.
1: Certo.
2: Comunque la gente piace tutti divertirsi, a chi è che non piace divertirsi? Se trovi un posto dove in valle sei a casa, due passi, oppure ti metti d'accordo, l'amico, stavolta guidi te, stavolta guido io, vieni, ti diverti.
0: E non corri nessun rischio.
2: Non corri nessun rischio.
0: Poi in valle si conoscono i carabinieri, la polizia locale, quindi è tutto di agevolato.
2: Ma non
1: sempre. Allora li invitiamo tutti, tra l'altro c'è una terrazza meravigliosa anche per prendere il sole, per noi donne che magari amiamo metterci lì a prendere il sole. Ci ricordi allora ancora indirizzo e dove ti trovi a View?
2: A View, via Roma numero 5. Arrivate, arrivate, io vi aspetto a braccia aperte.
1: Amedeo vi aspetta al Garden Bar.
2: Grazie.
1: Grazie Amedeo.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: A voi.
1: Ciao.

0: Non possiamo non fermarci qui perché siamo ghiotti. Poi in gergo musicale uno dice prendi il gelato,
1: sì,
0: che può essere inteso come microfono.
1: No, qui è proprio gelato.
0: E infatti dobbiamo fermarci per rinfrescarci le corde vocali e quelle consonanti in un posto che è un'eccellenza delle valli di Lazio.
1: Siamo a Cantoira, ci mangiamo un buon gelato da Diego alla Pedrola. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Grazie per essere con noi alle Valli in Vetrina quest'oggi. Allora, quando si parla di gelati, si parla di gusti, si parla di tante cose, ma qual è la caratteristica proprio della Pedrola?
2: Noi siamo apicoltori, quindi facciamo un gelato particolare. Noi non utilizziamo saccarosio e lo eliminiamo in cambio del nostro miele, quindi facciamo un gelato al miele.
1: Ma buonissimo!
0: Bello, è da provare?
1: È da provare assolutamente!
0: Simo, se hai il tuo portafoglio sotto mano, è il momento di prenderlo!
1: Senti Diego, gusti particolari che si possono abbinare appunto con il miele, cose particolari?
2: Noi siamo molto legati alla tradizione, di conseguenza partiamo con il latte miele, che è il nostro gusto, il nostro cavallo di battaglia, ovviamente lo zabaione perché siamo legati alle tradizioni, e poi utilizziamo soltanto prodotti da materia prima, quindi nessun semilavorato, le nocciole a forma di nocciolo, le uova a forma di uova, insomma, le cose facili.
1: Quindi quanto è importante far capire ai giovani tutto quello che ci ha detto Diego adesso, perché poi quando si parla ovviamente di gelati, uno va a mangiare il gelato confezionato, quello con un sacco di conservanti, invece qui troviamo delle cose naturali. Diego, da quanto tempo ti occupi proprio di gelati, di miele?
2: Noi siamo apicoltori, abbiamo aperto l'azienda agricola circa una quindicina d'anni fa e da pochissimo, da 3 anni invece, siamo anche gelatieri.
1: Sono giovanissimi, Wilmer, hai capito che bella scelta di vita?
0: Si può dire,
2: assolutamente, eravamo giovanissimi, adesso siamo sui 43.
1: Vabbè, sono super giovani, ma questo gelato con il miele, guarda come li mantiene, vero? Fantastici.
0: 83. È un anno meraviglioso,
2: ragazzi,
0: è un anno.
2: Coscritti.
1: Senti, Diego, ci ricordi dove siete? A Cantoria, di modo da poter invitare tutti i nostri ascoltatori.
2: Noi siamo a Cantoria, proprio sulla via principale, in via Roma 90. Siamo una piccolissima gelatina di montagna, venite a trovarci.
1: Assolutamente, la Pedrola, ci
0: grazie,
1: andiamo
0: Diego.
1: A Cantoria.
0: Grazie, e grazie
1: Diego.
0: Simo, prendi il portafoglio che prendiamo il gelato.
1: Andiamo a mangiare il gelato. Ciao Diego, grazie.
2: Ciao.

0: Grazie Simo, grazie per il regalo, è stata di parola, non me l'aspettavo, guarda,
1: no,
0: sono rimasto più gelato che non del gelato che sto mangiando adesso.
1: Stai continuando a mangiare, Wilmer, cioè,
0: sì,
1: hai capito?
0: Buonissimo.
1: No, veramente.
0: Buonissimo, ma penso anche che andremo ad affrontare un qualcosa di bello
1: che crea
0: amicizia, perché quando si parla di vino, quando c'è il vino a tavola, si crea quel connubio amichevole dove davvero si diventa amici in un battibaleno. E siamo in un posto meraviglioso. Io ti lascio la parola a te, perché
1: sì, ho il gelato da finire. Guarda,
0: buonissimo.
1: Io faccio un salto a Pessinetto da Picchio Rosso insieme alla nostra Giorgia, produttrice di vini. Tra l'altro un vino fantastico, avete proprio voi l'esclusiva, lo possiamo dire, Giorgia?
2: Sono solo vini di nostra produzione.
1: Che bontà.
2: Barbera, Bonarda, Fresa, Dolcetto, Nebbiolo, Chardonnay, Rosato.
1: Vini di tradizione però, perché ci dicevi che il papà comunque...
2: Il papà ha le vigne nell'Astigiano,
1: esatto,
2: vive a Soglio, è un produttore e io mantengo il punto vendita nelle Valli di Lanzo.
1: Che meraviglia.
2: Facciamo un mashup di...
1: Come ti è nata questa passione per il vino?
2: Quando ho conosciuto mio padre.
1: Ah, ecco.
2: Solo una decina di anni fa.
1: Ah, pensa. E ti ha portato lui nel mondo dell'uva.
2: Esatto.
1: E ti ha portato nel mondo
2: esatto,
1: dei
2: mi ha trascinata in questa... Mi sono licenziata, ho iniziato a lavorare con lui e...
1: E perché hai scelto Pessinetto? Perché qui in Valle?
2: Io vivevo
1: proprio
2: già qui.
1: Ah, okay.
2: Vivevo già qui, sono sposata qui, ho due bimbe, quindi ero già radicata qui.
1: Che meraviglia. Senti, da te penso che venga qualsiasi tipo di pubblico, no? Cioè dal ragazzo, diciamo quelli meno giovane. Però qual è il vino che va di più, che ti chiedono di più?
2: Il vino che ci chiedono di più è Ginevra.
1: Ah,
2: perché è una fresa barricata.
1: Ah, wow.
2: È quindi una cosa un po' particolare. È particolare trovare l'affinamento del fresa,
1: certo,
2: il legno. Esatto.
1: Quindi tante cose particolari a Pessinetto.
0: Invece il tuo vino preferito?
2: Il mio vino preferito è Artù, che è un Barbera barricato.
1: Che bontà, questa sera finiremo ubriachi,
2: ubriachi.
1: Andiamo dalla Giorgia. Allora Giorgia, si chiama Picchio Rosso, la tua attività, vuoi dirci bene dov'è per venirti a trovare?
2: Allora, il nostro punto vendita è a Pessinetto in via Roma 64.
1: Perfetto.
2: Vendiamo vino sfuso, vino in bottiglia, facciamo somministrazione, si può fare un aperitivo se si telefona prima.
1: Sì.
2: E niente. Siamo
1: quindi offrite
2: lì,
1: veramente,
2: sì,
1: offrite tantissimo.
2: Ci sono
1: e quindi
2: giovani, meno giovani,
1: quello,
2: le donne,
1: bello.
2: Se vogliono venire due donne da sole, non c'è un pubblico maschile che magari dà fastidio.
1: Ecco, perché magari si pensa un po' quello.
2: Sì,
1: dove c'è vino?
2: Non è così. Da noi gli ubriaconi non ci sono.
0: Non si vede perché siamo in radio, ma c'è un packaging bellissimo, una bottiglia simpatica da avere a tavola.
2: Le nostre etichette, ci tengo a dirlo, sono quadri di una pittrice di Torino che si chiama Angela Betta Casale.
1: Sono meravigliose, veramente.
2: È bravissima, è un'amica.
1: Li invitiamo a venire a vedere al Picchio Rosso a Pessinetto. Grazie Giorgia.
2: Aspettiamo.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: Comunque, pensiero personale, le valli in vetrina sono una figata pazzesca, possiamo dirlo, perché davvero
1: piacendo.
0: Una realtà importante e sai cosa sto pensando? Che dovremmo trovare un posto che se uno volesse trascorrere qualche giorno, avere tutto incluso, mangiare, bere, dormire ed essere sereno, felice, rilassato, dovremmo trovare qualcuno che ci dà un saggio consiglio su dove pernottare.
1: Vabbè, intanto possiamo andare a Fè, frazione Fè a Ceres, e poi andare all'antica cooperativa Pirani, per esempio, che è barbineria anche. Oh, ciao Pirani ragazzi!
2: Rina. Buonasera, buonasera a tutti. Certo, Pirani Rina è la mia mamma, gestisce questa trattoria che è anche enoteca. Abbiamo una scelta di vini importante, chiaramente si parla di un medio-alto livello rispetto alla normalità, diciamo, piemontese, seppur siamo in Val di Lanzo, quindi non è che si sta dimenticando,
1: beh,
2: diciamo.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E poi c'è un menù alla carta normale con la possibilità di pernottare con tipologie diverse che potrebbero essere sia le camere che gli alloggi, che dei mini alloggi.
1: Quindi anche sì, qua tradizioni, anche qui si portano avanti le tradizioni, dalla nonna al padre, ai figli.
0: Il senso di responsabilità che vivete voi figli per il futuro, come la vivete questa responsabilità sulle spalle?
2: Benissimo, benissimo, perché siamo attivi, arriveremo diciamo ad ampliare tutto quello che abbiamo creato i genitori per poter ancora far meglio, ecco, se si può, se si potesse mai fare un giorno. Io.
0: E i giovani, sì, delle valli come rispondono?
2: Molto bene, assolutamente molto bene, perché c'è una bella risposta, la gente sta iniziando, le persone stanno iniziando a bere meglio, in modo più consapevole, quindi non c'è più questo discorso del bere giusto per bere, ma è un bere bene, un bere.
0: Questa riflessione è importante farla perché l'abbiamo ritrovata in più realtà, quindi vuol dire che è un pensiero comune. Quando c'è un pensiero comune c'è un'educazione territoriale importante, quindi le valli insegnano molto anche da questo punto di vista.
2: Sicuramente, sicuramente. Poi vabbè, la Valle di Lanzo secondo me andrebbe vissuta in più giorni, non basta una toccata e fuga, ma andrebbe, diciamo, visitata nella sua naturalezza, nella sua semplicità, perché la particolarità che ancora rimane è quella che è un territorio che non è stato, diciamo, svergognato, cioè ancora intatto allo stato naturale, per cui sicuramente natura, passeggiate in montagna, laghi alpini, è piacevole.
1: Ma soprattutto le cose da mangiare che sono buone, buonissime, sì. non abbiamo ancora smesso di assaggiare e di mangiare. Allora, ricordiamo bene dov'è l'antica cooperativa.
2: Frazione Fè 134 a Ceres, provincia di Torino, SP33, non potete sbagliarvi.
1: Per mangiare,
2: grazie di
1: per
2: mangiare
1: dormire,
2: bene e stare in compagnia.
1: Stare in compagnia.
2: Ottime persone, bella gente, si sta bene.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: di Valle di Lanzo. Ciao.
2: Sì.

0: Simo, siamo quasi al termine del percorso e tra una camminata e un'altra parlavamo anche che ci sono delle usanze nelle valli di nominare i priori che hanno l'onere e l'obbligo di organizzare la festa patronale. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarli trovando Sara e Gloria vestite proprio nell'essenza
1: delle vesti. Con i costumi tipici, certo, adesso ce li facciamo anche raccontare.
0: E accompagnate poi? Da Riccardo e Mattia, e il papà di Mattia ascolta Radio Liscio e si chiama Roberto,
1: bravo.
0: Ed è la persona intelligentissima, bravissima,
1: bravo,
0: meravigliosissima, e ha fatto un figlio meraviglioso perché appunto è un tifoso di Radio Liscio.
1: Assolutamente.
0: Allora, ragazzi,
1: la tradizione parla.
0: Tradizione
1: parla, il 14, il 15, anche il 16, a Ceres voi priori avete una funzione importante e importantissima. Ci raccontate un po' cosa succede in quei giorni di agosto?
2: Sì, allora, il primo giorno abbiamo il falò con tradizione. Quindi viene allestita una pianta nella piazza della chiesa e dopodiché seguono i fuochi artificiali, lo spettacolo pirotecnico e al seguire la sera c'è l'intrattenimento musicale ad opera dell'orchestra dei Roeri. E il tutto si ripete anche la sera successiva con l'orchestra invece di Sonia De Castelli, e verso tarda serata insomma segue l'abbattimento della pianta, che anche qui è tradizione svolgere appunto per chiudere, diciamo, anche volendo l'anno del priorato e iniziare quello
1: testimone
2: successivo. Esatto.
1: C'è però una tradizione importante, quella di saper ballare la querenda, ragazzi, eh?
3: Sì.
1: Avete imparato bene?
4: Sì.
1: Ma di generazione in generazione?
2: Sì, dai.
1: Ok.
0: È vero che nella ballata c'è questa usanza che è una tassa, eh? Cioè, cresci che se non balli questo ritmo sei disconosciuto dalla vallata.
1: E poi allora loro non possono vedere perché sono in radio. Ora, gli uomini ovviamente si vestiti con un vestito ovviamente elegante, classico. Le donne hanno invece i vestiti quelli tradizionali, quindi tutti un po' più ingombranti e anche un po' più pesanti. Da ballare non è così semplice.
2: Sì, soprattutto la gonna è molto voluminosa e la tradizione vorrebbe che ci siano 99 pieghe.
1: Esatto.
2: E perciò è bella consistente, insomma. E dopodiché poi ci sono tutti gli altri componenti, il grembiule, la cuffia, lo scialle, quindi siamo proprio vestite come si usava una volta, insomma.
0: In estate, parliamo di estate, quindi ci saranno 50 gradi all'ombra, anche se effettivamente Ceres come situata è un posto comodo e bello da vivere anche dal punto di vista climatico in estate, quindi tanti sono le persone che vengono su a gustarsi un po' più di fresco, mettiamola così.
1: Allora, oggi loro sono vestiti nei costumi tradizionali proprio per raccontarci un po' quello che succederà proprio durante l'estate, perché abbiamo detto 14, 15 e il 16 c'è la festa ovviamente patronale di Ceres, quindi ci saranno balli, c'è il falò e quant'altro. In particolar modo voi però girerete anche, vero? Perché girate per il comune di Ceres a mettere queste famose coccarde per farvi dare un po', diciamo così, un po' di soldini, ok? È vero, ragazzi?
5: È vero. In realtà noi doniamo del pane benedetto con sopra una coccarda e che giriamo per le ville del paese e ci danno qualcosina.
1: Ah, ecco, poi c'è anche la messa, giusto? C'è anche
6: sì,
1: la funzione religiosa.
6: C'è la messa il 15 al mattino con la processione dove si porta poi l'assunta per
1: certo,
6: le vie del paese. E il 16 c'è il compatrono di Ceres, San Rocco, e alla sera c'è la fiaccolata con...
1: Mette anche i fuochi d'artificio, vero? Una
6: I fuochi d'artificio sono il 14 della prima sera, okay. Ci sono i fuochi d'artificio, sì.
1: E poi c'è la polentata per tutti, no? Alla fine poi c'è la famosa polenta cunsa, che è buonissima.
0: La con partenza dalla chiesa e poi l'orchestra di Michael Capuano, che per noi è un amico.
1: Certo,
0: sono davvero una settimana importante, ma ci sono anche i tornei di pallavolo, i tornei a calcio a 5.
1: Ah, wow, bene. Quindi è tantissimo per i giovani comunque, però è bello come loro che sono giovani. Quanti anni avete, ragazzi?
2: 3 su 4, siamo ventenni. E sì. Poi invece Mattia ha 23
5: anni.
1: Che bello, che tradizione.
0: Mattia andrà in pensione prima. È garantito.
1: Quindi è una promessa che ci vedremo qui il 14, il 15, il 16 di agosto a Ceres. Io vengo per vedervi ballare la querenda, ragazzi.
2: Grazie.
1: Va bene?
5: I tornei iniziano il 12, quindi per tutti i ragazzini dal 12 al 13 pallavolo e il 16-17 calcio vi aspettiamo.
1: Grandi priori, non possiamo iscriverci. Ha detto siamo, ragazzini, siamo fuori età.
0: Siamo fuori di poco, di qualche
1: di poco,
0: ora,
1: di qualche mese, ma ce la faremo.
0: Grazie Simo di questo viaggio
1: nelle
0: valli. Ci vediamo invece noi l'8 di agosto per l'Admin Tour con la partecipazione di Audio. Invitiamo i priori,
1: invitiamo
0: perché
1: i
0: siete
1: priori.
0: Importanti come, come range di età. Parleremo di donazione di midollo osseo, di donazione di organi, quindi sono tematiche scomode, ma nel divertimento, nello spettacolo riusciamo così a prendere più consapevolezza di queste tematiche e ognuno di noi fare la differenza.
1: E
0: grazie Simona di questo
1: Wilmer,
0: momento.
1: Grazie, questa 12ª edizione delle Valli in Vetrina qui a Ceres.
0: La linea torna a Radio Liscio.
1: Radio Liscio, ciao ragazzi!

Radio Liscio con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia sintonizzata per vivere questo mercoledì 13 di maggio. Siamo proprio a metà settimana, stiamo davvero per entrare nel vivo di questo weekend importante e parleremo delle date, ma siamo felici di stare insieme. Benvenuti in radio, in televisione, nei dispositivi mobili per vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo contemporanee proposte dalle orchestre, con le canzoni che hanno accompagnato le nostre generazioni dalla Silenziosa fino ai giorni nostri, e poi con il momento appunto acustico con la chitarra, con colei che fa nascere tante canzoni e continuerà a farlo, speriamo, anche se sta dirompendo un pochettino l'intelligenza artificiale e di conseguenza tante cose vengono fatte, nascono in due minuti e gli strumenti rimangono un po' nello sgabuzzino. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghi, alla regia, che ci guiderà anche oggi con la massima prudenza, con la cintura. Hai messo la cintura di sicurezza? A forma di nota musicale. E poi, per chi volesse scriverci, al 331 335 6565. Iniziamo subito con la prima carta. La prima generazione che viene a trovarci riguarda la generazione X e arriva una canzone bellissima, una canzone che è stata scritta da un altro punto di vista, dal punto di vista di un carcerato che guarda il di là del mare. Si è immedesimato Lucio Dalla in questa canzone e l'ha intitolata La casa in riva al mare. Vai Lucio.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

Maria, grande Lucio Dalla, con questa canzone che ci riporta al 1971, appunto il protagonista che è recluso ma la finestra della sua cella gli permette di vedere il mare e una casa bianca in fondo, e da lì nasce la storia di questo pensiero. Nel 71 ci fu fatto un cambiamento di costume, dove fu un anno di grande fermento perché le donne italiane in prima linea volevano, lottavano per i diritti e la legalizzazione della pillola contraccettiva, quindi dal 71. Mentre invece il 13 maggio di qualche annetto fa, o meglio di oggi, celebriamo la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, questa data che appunto commemora la prima apparizione della Madonna a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, avvenuta proprio il 13 maggio del 1917 a Cova di Iria, vicino a Fatima in Portogallo. Quindi una giornata devota, una giornata di pensiero che ci fa appunto vivere meglio questo 13 di maggio. Poi arriverà il weekend, arrivano le dirette dalla Peschiera di Valdengo con Alex Biondi, protagonista il sabato. La domenica Sonia De Castelli, Marco Zeta con gli anni d'oro della musica da ballo e soprattutto con anche i 2 anni di Radio Liscio. Si farà festa, ci sarà casino, ci sarà il pranzo cantato, la possibilità di mangiare e ovviamente di cantare tra una portata e un'altra. E poi abbiamo davvero tante iniziative, e sperando che appunto ci torni un po' la voce. Ma va meglio, Marco, noti che va meglio di ieri, va ancora meglio dell'altro ieri, va ancora meglio di domenica. Cioè, per sera di domenica siamo in piena forma, potremo urlare tantissimo canzoni ai 7:20 al posto che 4. Altra carta, altra canzone, arriva l'Orchestra Ballo Contemporanea, Marco il Clan, e rimaniamo in tema appunto con la Madonna di Fatima. Noi abbiamo la Madonnina degli Alpini. Prego Marco.

La Madonnina dei Alpini che salutiamo perché c'è stata appunto la donata a Genova in questi giorni, ne erano in tantissimi, davvero una bella tradizione da portare sempre avanti, da ricordare, fa aggregazione e ci fa sentire uniti, ci fa sentire davvero italiani. Allora, altri fatti del 13 di maggio, vediamo se c'è qualcosa di particolare. In questa giornata è il compleanno di Stevie Wonder, quindi il grande personaggio e l'attore Robert Pattinson, che dovrebbe essere quello che ha fatto quel film che adesso mi sfugge il titolo in diretta, quello che erano un po' dei lupi che si trasformavano, mi sfugge il titolo, poi appena lanciano una canzone Twilight, è vero, grazie alla regia che l'ha suggerito, era in inglese ovviamente, essendo a melodia italiana le cose inglesi non ci vengono in mente, abbiamo difficoltà, se fosse melodia inglese non parleremmo l'italiano. Altra canzone, arriva la canzone acustica, cosa ci cantiamo quest'oggi? Allora, prendendo spunto dalla casa in riva al mare, molti vanno magari più che altro nel fiume piuttosto che il mare, a cantare questa canzone.

Il pescatore, canzone di De André, che ci riporta indietro al 1967, che uscì nella versione dei 45 giri insieme al brano Marcia Nuziale, l'etichetta a coloro che si andavano a sposare. E dalla prima esistono davvero pochi esemplari di questo disco, in quanto la casa produttrice chiuse di lì a breve, quindi chi dovesse avere questo 45 giri lo tenga con cura, perché è davvero un qualcosa di raro, e le cose rare ovviamente acquisiscono maggiormente valore. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Orietta Berti. Rimaniamo nel mare, perché ogni tanto nel mare prendiamo la barca e possiamo dirlo: finché la barca va, lasciala andare. Orietta, a te la linea. Il grido.

siamo nel mare quest'oggi. Se non facciamo venire voglia di andare in vacanza oggi con tutte canzoni dedicate al mare, La casa di Valmare, Finché la barca va, Dolce isola, e poi abbiamo appunto fatto anche Il pescatore. E sì, qualcuno secondo me sta già prenotando, sto già pensando di andare da qualche parte, magari nel weekend. Ma no, nel weekend bisogna andare il sabato alla Pescheria di Valdengo. Poi ricordo anche uno spettacolo al Teatro Comunale di Cossato, in provincia di Biella, l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove il pubblico farà l'applausometro, e la serata è incentrata per sensibilizzare il tema della donazione di midollo osseo e la donazione di organi, cellule e tessuto. E sarà un momento bello perché ci saranno testimonianze vive, ci saranno medici, e si ha la possibilità di andare a conoscere queste tematiche, prendere consapevolezza e conoscenza, che poi sono le chiavi per poter combattere queste problematiche. Quindi vi aspettiamo in tanti, ragazzi giovani di tutte le età, perché davvero a 360 gradi queste tematiche purtroppo ci toccano un pochettino tutti. Detto questo, andiamo subito con leggere qualche fatto della canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, Finché la barca va, il 70, e fu presentata al Disco per l'Estate, dove appunto divenne un tormentone spensierato ancora oggi quando Orietta Berti fa gli spettacoli. Questa è una di quelle canzoni che non manca mai ed è un inno alla rassegnazione attiva, invitando a non complicarsi la vita e accettare le cose che vanno bene. Quindi è una canzone che sembra leggera, semplice, ma all'interno ha un senso, un contenuto importante. Altra canzone che poi ci collegheremo con l'Archeologia del Liscio, che quest'oggi che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo, diciamo, metà del nostro viaggio musicale, e andiamo a vivere dei video che sono davvero, che non ci sono in giro ma che abbiamo solamente noi, che fanno parte della storia della musica da ballo. Generazione Millennials, arriva il romantico Zucchero con Un diavolo in me. Ho acceso un diavolo in me, fa così, sentiamo se fa così più o meno.

che ci dà la carica, l'energia, questo diavolo in me di zucchero da quel lontano 1989, la canzone che celebra l'impulso vitale, la libertà interiore, davvero un grande brano blues rock. E nell'89 esce un film al cinema che, lo diciamo per coloro che non l'hanno visto, di vederlo, perché è davvero un cult generazionale con un insegnamento all'interno del film stesso. Poi c'è la frase classica: oh capitano, mio capitano, parliamo dell'attimo fuggente, con il grande Robbie Williams, che personalmente lo considero il più bravo attore che abbiamo avuto negli ultimi anni per quanto riguarda il cinema a livello mondiale. Davvero un bel film, un professore che vuole insegnare al di là di quello che è un libro, uno studio classico, insegnando un pochettino la vita, anticipare quelli che sono i tempi del mondo che verrà fuori, soprattutto quello di realizzare i propri sogni. Davvero un bel film, ed è arrivato il momento di collegarci con un altro bel film che è L'archeologia del liscio, e quest'oggi andiamo a gustarci Patrizia Ceccarelli, orchestra che fa parte della Romagna, una cantante che ha militato in tante formazioni importanti proprio della Romagna stessa, con la canzone intitolata Patti con la Y, attention s'il vous plaît, Patti con la Y finale all'archeologia del liscio.

Che bella questa polca, che è il ritmo più veloce per quanto riguarda il liscio classico, che abbiamo valse, mazurka, polca, tango, e la polca è proprio quella che ti fa smaltire tutto quanto. E ricordiamo l'appuntamento importantissimo di domenica, dove ci sarà il secondo anno di Radio Liscio, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci sarò io, ci sarà il Cinghia, ci sarà Ettore Andena, ci sarà Alessio Molla, tutti quanti riuniti per fare festa, per appunto celebrare i 2 anni di Radio Liscio, un viaggio bellissimo che stiamo vivendo intensamente insieme. Ci sarà il pranzo cantato e ci saranno davvero dei momenti molto belli e non si può mancare, quindi è proprio tassativo esserci, perché vi porterete a casa delle belle sensazioni e vi diremo un grazie con tutte le lettere maiuscole, perché davvero si sta creando un qualcosa di incredibile tutti insieme, perché non è soltanto

Lo hai detto tu, una storia bella che è un tuffo nel passato, con un pizzico di nostalgia, una storia che sicuramente in molti l'abbiamo vissuta. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione baby boomers. La notte è fatta per amare, lo ribadisco, la notte è fatta per amare. Neil Sedaka, a te la linea. La

è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vino rosso per noi, Paolo Bertoli, in questo 13 di maggio del 2026, in diretta direttissima. E il vino rosso fa bene, ovviamente con moderazione, non bisogna abusarne, però fa bene a livello di azione antiossidante per la parte circovascolare, quindi un po' di vino fa bene, poi ovviamente fa compagnia, di solito è appunto un bicchiere molto di amicizia, come appunto raccontava la canzone. Mentre invece La notte è fatta per amare, bella canzone di Neil Sedaka dal 1964, e andiamo a curiosare un qualche fatto, torniamo indietro nel tempo, così andiamo un po' anche a ricordare momenti di vita vissuta, e lo andiamo a fare raccontandolo alle nuove generazioni. Il boom della Vespa e delle Fiat 850, oggi di Vespa ne vediamo ancora, e sono davvero dei mezzi che stanno acquistando un grande valore, ma le 850 non se ne vede tantissimo. Io ho un amico che personalmente ce l'ha, bianca, intatta, molto molto bella, e sono stati i momenti che hanno invaso le strade italiane, diventando il simbolo delle scampagnate domenicali, dove era una macchina con appunto le quattro porte, si stava comodi, era una sorta di salotto, quindi in 4-5 si stava davvero bene, ed è un fatto bello di ricordare, con questa macchina, i finestrini a manovella e poi l'aria nei capelli. Vabbè, questa mi è scappata, potevo evitarla, l'aria nei capelli. Qualcuno può avere la fortuna di vivere questa esperienza che non ricordo più. Carta salvami tu, Generazione X, torna Loredana Bertè, e rimaniamo con il mare. Non poteva mancare questa canzone quest'oggi, dopo La casa arriva al mare, Finché la barca va, Il pescatore, Il mare d'inverno, eccolo qua. Loredana, a te la linea.

Nessuno a trascinarmi via, bellissima canzone di Loredana Bertè, canzone scritta, se non ricordo male, da Enrico Ruggeri. Andiamo a documentarci, sì, lo confermiamo per quanto riguarda il testo, mentre la musica, Luigi Schiavone, grande chitarrista. Il mare d'inverno simboleggia un po' la solitudine, che è quella che abbiamo anche ascoltato prima con La notte è fatta per amare. E siamo ai saluti, mamma mia come passa in fretta il tempo, davvero quest'oggi è volata in un battibaleno, come possiamo dirlo un po' tutte le puntate Dimelo d'Italiana, quando si sta bene, quando ci divertiamo, quando ci sono belle canzoni e soprattutto quando si mescolano così genere, dove si vanno a sentire anche i sound di una volta con quelli un po' più attuali. Davvero è un viaggio bellissimo, ringraziando il nostro Marco Sasso detto il Cinghia. Vi salutiamo a tutti quanti all'ascolto in radio, in tutte le televisioni, in tutta Italia, in tutto il mondo. Ci salutiamo dandovi appuntamento a domani, torneremo puntuali puntualissimi alla stessa ora. L'ultima carta che dedichiamo a coloro che quest'oggi festeggiano il compleanno, proprio in questo 13 di maggio, concludiamo con una canzone che fa venire fame. Arriva Maccheroni Mambo, scritta dal nostro Cinghia, Alex Biondi alla voce, e si va a mangiare e a ballare la canzone. Si può ballare e mangiare la canzone? Proviamoci, vediamo cosa succede.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord dove torna a prevalere il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi dopo giornate instabili. Al centro è prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa sul versante adriatico, al sud maggiore stabilità pur con qualche addensamento al mattino in Puglia, al pomeriggio lungo l'Appennino. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

0: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E andiamo insieme.

Fatelo sentire l'applauso forte, così. Allora, arriva una bella mazurchetta, arriva il nostro Marco con la sua fisarmonica, arrivano i grandi classici.

sax e il sax del nostro Alan, un bel valzerone, lui è il re del sax. Prego maestro. Vai, vai che si gira.

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, arrivi, bravi. Allora, prima andiamo a mettere il ritmo, chiudiamo con il valzer lento, arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile, il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dal nostro, le nostre produzioni. Questi sono i tempi volati.

Bamparam. Olè! Milano per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite, dedicata a tutti.

E allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va qui.

Stand by me la nostra Ilaria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, guapà!

0: Orchestra.
1: Oh. Non ci fermiamo, andiamo avanti, arriva anche il cia-cia-cia, ce lo presentano Stilaria, questo è Adesso Basta. Il cia-cia-cia per voi, bye bye.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Ehi, Mambo! C'è Alex Biondi!
0: Bravi, bravi, bravi! Allora, prima di rallentare, ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo, eh? Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Vai, vai, bravi. Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Lesbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Alles war für voi. Allora, prima di andare avanti, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri Marina. Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro. Si va così.

0: stato.
1: Grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una. Arrivano Stilario, è sempre le belle canzoni. Grazie, grazie. Questo è Sola con te. Ilaria per voi, un bel terzinato. Poi torna al giro di liscio.

E allora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino, torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka, arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Salda Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.

che sono incredibili nella nostra Italia. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

Da 0 a 100 la nostra area Menito. Allora facciamo tantissimi auguri alla zia Gianna e questa la dedichiamo a lei. Arrivano le belle canzoni di Vasco Rossi dedicate alla zia Gianna. Tantissimi auguri, prego maestro. Eva! Queste le vogliamo e le cantiamo insieme, mi raccomando.

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

applauso forte a voi. A voi, fatevelo. Bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così accontentiamo tutti. Una per volta, arriva il maglione, la pizzica. Prego maestro. Vai, vai, vai.

0: Bravi pizzicatori, bravi.
1: Maglione, Alex Biondi.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino perché io ho una certa età e non riesco più a tenere questi ritmi. È una bella canzone italiana. Questa è l'emozione non a voce, dedicata a tutti gli innamorati. Adesso stringetevi.

Alex Ball per voi dalla batteria. Bravi Dani, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissima a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: disco che suona.
1: Ma non devi fare champagne, scusami.
0: Vedo gli amici ballare.
1: Dov'è Cici?
0: Ma tu non sei qui con me.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao da Cici. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

0: Allora facciamo un applauso, un bel touche per l'amico Giogua. Viva la Peschiera!
1: Grazie Ilaria. Buon compleanno Mirella. Facciamo gli auguri. Buon
0: facciamo
1: compleanno.
0: Facciamo un bel touche. Auguri da tutti noi.
1: Buon compleanno Isabella, là in fondo.
0: Olè.
1: Buon compleanno Alex Biondi.
0: Basta che si beve poi.
1: Buon compleanno a Mario.
0: Che suo.
1: Buon compleanno Ilaria. Ciao.
0: Ah, un piacere.
1: Come andà? Come sta andando?
0: Ma direi benissimo, guarda. Fatevi un applauso, fatevelo. Facciamo noi un touche a loro, un applauso a loro, perché ve lo meritate, siete stupendi. Tutta la sera hanno ballato, tutta la sera. Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: E gente importante, gente educata che si sa divertire.
0: Bravi, che importante, molto importante.
1: Cosa c'è?
0: Ho la gola secca.
1: Vuoi andare a bere?
0: Ci vorrebbe un gin lemon.
1: Adesso facciamo due gin tonic. Adesso andiamo a farci due gin tonic.
0: Perché sono due ore e mezza che sono qua.
1: Noi il prossimo sabato arriva Fabio Cozzani. Ve lo ricordate? Lo conosciamo un po' tutti perché ha scritto tanti successi, tra la quale Afrodite, che l'avete cantata e suonata prima, giusto?
0: Corretto.
1: Quindi Fabio Cozzani arriva il prossimo sabato. Poi arriva Paolo Bertoli, che piace e come piace la fisarmonica di Paolo Bertoli. E poi arriva un tuo collega, amico, storico, Maurizio Medeo. Quindi comunque chiuderemo veramente poi Oscar e Valentina.
0: Solo una domanda,
1: dica.
0: Ma domani cosa c'è?
1: Domani si balla, domani c'è. È grande compleanno di Radio Liscio.
0: Diciamolo allora.
1: 2 anni di Radio Liscio.
0: Facciamogli un applauso. Domani si festeggia qua.
1: Ehi Bor, quanti touche fai stasera? Tutu!
0: Tutu! Penso bene. Preso bene, preso bene.
1: Domani grande compleanno di Radio Liscio, abbiamo ospite Marco Zeta, Sonia De Castelli, tanta bella situazione, se volete venire a ballare dalle ore 15 noi ci siamo, vero Corrado? Noi ci siamo domani con tutto lo staff, Ettore Andenna, Genio, tutto lo staff di Radio Liscio, Wilmer Modà, Alessio Molla, noi sicuramente e tutti voi, quindi domani dalle 15 se venite noi ci siamo, è un bel pomeriggio ballerino e cantato. E il prossimo sabato arriva Fabio Cozzani, poi arriva, abbiamo detto, Paolo Bertoli, poi arriva
0: Maurizio Medeo.
1: Oh, le sa tutte questo ragazzo qua, è veramente,
0: pensava lui
1: stavolta,
0: pensava.
1: Ha detto lo prendo in e invece no,
2: Castagna.
1: Bene, caro Alex, allora noi salutiamo la diretta di Prima Antenna e Studio 1, salutiamo quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, Parma.
0: Giriamoci, che li salutiamo tutti.
1: Se volete girarvi anche voi, facciamo così alle telecamere, vince!
0: Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi questa sera,
1: noi
0: grazie.
1: Ci rivediamo sicuramente in tutte le repliche, domani ricordatevi che dalle ore 15.30 ci sarà la replica di sabato scorso, vi potete rivedere e poi il prossimo sabato andiamo ancora in diretta. Poi terminiamo le dirette, ma ci sarà tutto il meglio spalmato in tutto giugno, luglio, agosto e settembre. E ottobre?
0: Anche.
1: Lei, Alex Biondi, quando torna qua alla Peschiera?
0: Mi sembra fine settembre.
1: Ma lei è proprio preparato.
0: L'ultimo sabato di settembre.
1: L'ultimo
0: inauguriamo la stagione
2: 26.
0: Visto?
1: Vedi che sa tutto.
0: Sabato 26 settembre inauguriamo la stagione alla grande.
1: Quindi noi partiamo. Facciamo fare ancora. Che ore sono esattamente? E 26? 12:26, hai 4 minuti per uscire dalla diretta, facciamo una piccola pausa e poi partiamo. Aspetta. Serve ancora un touche, sì, caro Bor. Sì? Dai, fammene uno. Perché c'è 55 anni di matrimonio di Sandro e Gabriella. Hai ragione, guarda, là in fondo. Allora, 55 anni, sono mica pochi 55 anni di matrimonio. Ma te non ancora. 55 anni di matrimonio.
0: Auguri! Auguri!
1: Auguri Monti, abbiamo fatto appena adesso una bella crociera assieme, siamo stati bene, grazie. Ciao Gabri, ciao Monti, tanti auguri. Allora fanne ancora una e poi
0: sì,
1: Duma.
0: Io li lascio con un boogie boogie, così li facciamo saltellare un attimino e poi, boom, prego maestro, vieni giù, certo. Arriva il nostro Antonio alla chitarra, un bel boogie boogie, prego maestri, prego.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.